visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Yok. Ne olmasa öpeceğim. Yazın 24.

E buongiorno, buongiorno, venerdì 17, ai, vabbè, per chi ci crede, per chi non ci crede, poi i 17 sono tutti i giorni e i giorni fortunati sono tutti i giorni, quindi insomma, siamo qui anche in questo venerdì, quindi abbiamo superato la metà luglio. Io ricordo nella mia vita che il venerdì 17 luglio è stato sempre uno dei giorni più caldi, anche quando ero bambino, quindi insomma anche oggi si dimostrerà tale, e dopo il 17 luglio i giorni sono meno caldi, ma mi auguro che sia così, così abbiamo passato già la Caledonia del 2026. Bene, siamo qui in diretta come al solito e naturalmente che dobbiamo fare? Dobbiamo mandare il saluto delle radio? Sì, dovremmo mandare, però ancora non ce l'ho pronto, non c'ho pronto il saluto delle radio, vabbè, pazienza, allora lo cerchiamo un secondo. Intanto però possiamo salutare quelle radio che leggiamo a mano. E sono Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Viatore TV, sempre replica alle 7.30, e Radio Mare Italia, che è invece in diretta con noi. Le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, ma dobbiamo un attimo provarle perché non erano pronte. E allora, due secondi che mettiamo le radio da salutare.

0: E allora siamo pronti con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Un Marco tra le stelle, una finestra tra le stelle, e abbiamo Marco, giustamente dobbiamo sentire i suoi saluti che ha mandato già stamattina, poi faremo i saluti e poi lo chiamiamo, vediamo oggi che si trova a Pontinia, cosa ci racconta di bello. Intanto andiamo con il primo saluto.
1: David Hasselhoff, ricordiamo, dal trattore americano. Donald Sutherland, da Marco Roma, a voi due, tanti auguri a voi. Buongiorno, in ogni caso è sempre un'emozione,
0: sì.
1: In ogni caso è bello averti vicino a me. In ogni caso, so che ci sei tu. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora dovremmo chiamare Marco Roma, intanto che sono le 4:46 secondi. Io poi dimentico i saluti delle 4:44. Allora, prima di chiamare Marco Roma, facciamo i saluti delle 4:44 dell'ora tripla che facciamo sempre. ATM Trenord, anche se in questi giorni qua mi pare che i treni faranno sciopero il 23-24, ATM fortunatamente non fa scioperi. ATM Trenord, Bima e Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e la nostra Celeste che è sempre sveglia alle 3:30 oggi, e salutiamo anche il nostro amico Francesco che era con noi ed era un vigile che purtroppo non c'è più. Salutiamo anche al ricordo che c'ha la nostra amica Simona, e lo terremo sempre nei nostri cuori, come teniamo nei nostri cuori tutte le persone che svolgono attività per proteggerci da quella che ormai è diventato un mondo veramente incredibile, mondo di vandalismo, di tutto il resto. E allora,
2: ma c'è Cantibus 2 di 3 barre wifi,
0: andiamo a sentire.
2: Avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Chiamata vocale.
2: Voce
0: no. E andiamo a sentire Marco Roma che forse si è addormentato stamattina. Eccolo che suona ma non risponde. Ah, non sta dormendo.
3: No, no.
0: Ecco qua. Allora Marco Roma è arrivato a Ponti.
3: Pontigna.
0: Sei arrivato però, perché sei sì, fermo. Sì. Sì, sei già.
3: Sì, sì, sto andando al bar.
0: Andiamo al bar di sì, Pontinia, sì. Oggi non c'è Farouk, sì. Perché Farouk mi pare ad Anzio.
3: No, Farouk è
0: Anzio. Oggi chi abbiamo no. con te?
3: No, sono un collega, si chiama Vincenzo.
0: Ah, salutiamo Vincenzo, buongiorno Vincenzo. Sì.
3: No. No, lui dice no, dice. Ah, non, lui è anti.
0: È antiradio. Un applauso a Vincenzo, antiradio, va bene.
3: Poi oggi è tutto bello fresco, col pantalone di lino.
0: Vabbè, Invece i nostri masnadieri Damiano e Leonora sono svegli o dopo?
3: Posso puoi salutare? Sei in diretta. No, si vergogna, intanto si vergogna. Aspetta. Ok, dai. Sei in diretta radio. Saluta Vincenzo.
0: Buongiorno Vincenzo.
4: Ciao caro.
0: Ciao Vincenzo, non ti vergognare, siamo. Buongiorno. Siamo tutti svegli.
4: No, ci mancherebbe. Attende che Marco non è buono,
0: Marco non è buono, ma noi. Noi lo conosciamo già, ormai sono 9 anni che conosciamo Marco, quindi insomma.
4: Ma stai attento. Non si dice mai di conoscere le persone.
0: Si dice che bisogna mangiare 10 kg di sale per conoscere le persone, quindi vuol dire. Bene, grazie Vincenzo, buona giornata.
4: Ciao, anche a te, grazie.
0: E allora adesso con Vincenzo cosa ordinerete?
4: Facevo la tenda e poi fare niente.
0: Cappuccino e brioche.
3: Sì, è vero, sì.
0: Allora.
3: Dobbiamo far entrare più spesso Vincenzo, allora.
0: Allora.
4: Un busticino che...
3: Lunedì. Lunedì mattina, visto che lui si sveglia presto, lo possiamo unire.
0: Sì.
3: Lo uniamo in chiamata.
0: Lo uniamo in chiamata quando non, perché
3: uniamo
0: lui,
3: in chiamata.
0: Perché lui lunedì non è
3: alle 5. Lui, no, lui si alza prima di me.
0: Si alza prima, però lunedì lui sì. Non è con te allo stesso mercato. Cambia
3: no, lui non è allo stesso mercato, però lui sta vicino. Tu sei lunedì? Così non è. Ok, sta a Pofi, un paese vicino a Frosì.
0: Pofi, vabbè, allora lunedì poi lo uniamo.
3: Perché alle 5 già lui sveglio da.
4: Già in piazza.
3: Lui. Già sta in piazza, lui alle 5 già sta in piazza. Lui.
0: Lui l'attività si inizia prima, invece.
3: Lui ci piace presto.
0: Lui
3: ci piace presto.
0: Cosa fa lui? Cosa vende lui la mattina?
3: Lui vende l'abbigliamento donna, è uomo, giusto? No? Sì, ha una bella attività.
0: Bene, bene, mi fa piacere che nonostante avete le stesse cose più o meno, però vi rispettate, vi salutate, prendete il caffè insieme, insomma, questo è molto bello, perché dove c'è concorrenza in genere c'è concorrenza, invece voi, oh, chi viene da te o viene dall'altro, basta che qualcuno viene da uno dei due, siete tutti contenti, no?
4: Noi siamo signori.
0: Ecco, appunto, signori.
4: Quelli, i repressi vicino a noi non ce li vogliamo.
0: Diciamo che signori si nacque, disse Totò una volta, no?
4: Vabbè.
0: Bene, allora dunque noi ricordiamo che mercoledì sera 22 luglio avremo in diretta a 20 di sera Viola Valentino.
3: Ecco. Mi ha chiamato ieri,
0: eh? Ah, ti ha chiamato, ma ormai
3: si ha chiamato ieri, sì ormai
4: ti chiama. Direi ormai l'abbiamo perso, questa parte della televisione, la radio.
0: Sì.
3: Praticamente mi ha chiamato ieri, mi ha detto, ma senti, ma il video messaggio adesso non te lo posso fare, non sono truccata.
0: Così, vabbè, l'importante è che te lo fa. Allora, stamattina, allora, Damiano invece, secondo te dorme? Damiano, sì.
3: Però dopo.
0: Li sentiremo alle 6.50. Vogliamo il brano della difficoltà di stamattina? Qual è invece?
3: La donna di picche.
0: Questa è Little Tony.
3: No, non parlo più, basta.
0: L'abbiamo.
3: No, ti ho voluto mettere a spiazza un po', non ce l'ho fatta.
0: Ma poi non è che sia tanto. Bene, perché allora. No. Salutiamo anche Giovanna, salutiamo Eleonora, salutiamo tutti i nostri amici, Farouk, se ci ascolterà magari. Sono le 4:46 e un po' di secondi, che dobbiamo dire più? Andate.
3: Niente, abbiamo una new entry nuova, Vincenzo, quindi da lunedì mattina alle 5 lo chiamiamo. Se entra in chiamata.
0: Vabbè, se lui entra, se no noi non è che
3: gli facciamo conoscere il capitano.
4: Grazie.
0: Va bene. E allora ascolteremo la donna di picche e niente, allora Marco, buon lavoro per questa mattina, eventualmente.
3: Grazie.
0: Ci sentiamo più tardi e a dopo, ciao Marco. Grazie a Marco, e allora arriva Little Tony, la donna di picche.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E allora Denise, passaci il buon Savino, questo amico che è un grande viaggiatore. Ciao Savino, buongiorno Savino.
2: Buongiorno.
1: E tu sei un grande viaggiatore, hai girato il mondo in lungo e in largo, quanto e tondo, ecco la musichetta che ci dai.
2: Però che la società mi ha permesso.
1: Ecco, ti invidio perché anch'io avrei voluto girare il mondo e poi il mio sogno da bambino era di conoscere ogni donna di quel paese.
2: Ecco.
1: Vabbè, qua mettiamo un po' i puntini sulle i. Vabbè, comunque. E allora,
2: chiudiamo
1: le parenti, come diceva qualcuno. Oggi di che nazione vogliamo parlare?
2: Vogliamo parlare dell'Uganda?
1: Parliamo dell'Uganda allora. Uganda, si trova dove quest'Uganda? In Africa?
2: In Africa, centrale, sul corno d'Africa.
1: Sul corno d'Africa, visto che si parlava
2: sotto
1: di donne.
2: Sul corno d'Africa.
1: Sotto il corno d'Africa. Bene.
2: Perché sul corno d'Africa c'è l'Etiopia, c'è l'Eritrea.
1: Ecco, l'Etiopia. E dopo c'è l'Uganda.
2: C'è l'Uganda con la Kenya. Ecco, ti ricordo.
1: Vecchi ricordi, vedi, tu ci sei fatto tutti questi. Io invece ho girato solo Spagna, Inghilterra, Francia, questi paesi qua, insomma, lontanissimo. A parte che io ho paura di andare lontano, quindi come ho paura del mare, oppure anche di andare molto lontano. Mi piace l'Italia, mi piace il mare, mangiare italiano, queste cose qua. Vabbè, andiamo in Uganda allora. Uganda,
2: andiamo
1: chi
2: in Uganda, ecco, mi ricordo che quando sono arrivato a Kampala la prima volta.
1: Sì, la capitale, sì, dell'Uganda.
2: La capitale, sì. Mi sono arrivato lì spaesato, perché poi logicamente guardando tutte queste persone.
1: Ma con l'inglese, a proposito, visto che hai girato il mondo, come te la cavi?
2: Beh, l'inglese è abbastanza, diciamo, ecco, maccheronico, però abbastanza molto bene.
1: Bene.
2: A scuola, logicamente, a scuola non mi hanno fatto studiare, no, avevo fatto francese.
1: E quindi dopo si è trovato a lavorare con l'inglese.
2: A lavorare mi sono ritrovato a fare l'inglese.
1: L'inglese, vabbè, però poi si imparano le cose per vivere, si imparano, ecco.
2: Con i dischi, con certo. I libri ho cercato un po' di
1: aggiornarti.
2: Mettermi dietro, di aggiornarmi,
1: certo.
2: A
1: allora, quindi sei arrivato in Uganda, che è successo? Sentiamo un po'.
2: In Uganda mi è successo, vabbè, dopo un po' di gioco, qualche settimana che siamo stati lì, dove andiamo, dove non andiamo, fine settimana, sabato e domenica, dai, perché non andiamo a vedere il lago Vittoria, dove nasce il Nilo, no?
1: Sì.
2: E dico ok, va bene, allora prendiamo la macchina, prendiamo il nostro autista, io con altri due
1: colleghi
2: di lavoro, siamo partiti, arriviamo qua in già strada facendo e attraversiamo un bosco che l'autista mi fa, dice, queste qua è dove hanno girato il film di Tarzan.
1: Giusto.
2: Va bene, poi le cose, poi dopodiché si sale su e siamo arrivati in questo posto chiamato dove c'è il lago Vittoria. Il lago di Vittoria è un lago immenso, molto più grande della Lombardia, possiamo dire.
1: Sì.
2: E lì l'abbiamo girato, poi dopo logicamente tutte le varie foto, perlustrando tutte le insenature. Vedendo tutte le varie le cascate che c'erano e tutte le diramazioni dei fiumi del Nilo, che poi dopo logicamente quello che ce lo ritroviamo poi dopo là in Egitto, no?
1: Sì, infatti.
2: Uno dice alla fine, dice cavolo, sono proprio qua arrivato sul posto, uno parlando, diciamo, sentendo sempre parlare il Nilo da dove arriva, finalmente sono riuscito
1: a capire che usciva da questo lago.
2: Da dove viene generato il Nilo, no?
1: Perfetto.
2: Quindi logicamente attraversando tutti i vari paesi, anche quella che è l'Etiopia, tutto quello che è tutto il centro Africa,
1: dell'Africa.
2: Della parte est, no?
1: Certo.
2: E lì, cioè praticamente. Ma è stata veramente una giornata e più.
1: Sì.
2: E bellissimo, perché poi dopo logicamente ci sono anche dei posti dove si mangiava anche quel pesce fatto da loro. E non mi ricordo come si chiama quel pesce lì, ma che come minimo era una bestia di 3 chili, no?
1: Ah.
2: E 3 chili che poi dopo ce la siamo quasi divorata una a testa.
1: Diciamo. Ah, 3 chili di pesce a testa, insomma.
2: Sì, sì, beh, poi dice, alla fine. Giuseppe, noi praticamente a quell'età là il mangiare non dava problemi, anche perché lo smaltivamo bene.
1: Sì.
2: Per cui finito di mangiare non è che si oziava, si camminava, si saliva su,
1: sulle montagne, sì.
2: E si camminava. E poi anche la gente molto
1: ospitale.
2: Diciamo ospitale e cordiale.
1: Certo.
2: Però logicamente è sempre lì, cioè qualsiasi cosa gli chiedi. E quanto mi dai?
1: Ah sì, ho capito. Cioè io do perché tu mi dai. Vabbè, però l'importante è che c'è questa possibilità. Qui in Italia spesso anche a pagare certe cose non si trovano. Bene, anche oggi abbiamo terminato, caro Savino, ma naturalmente noi ci sentiamo sempre, perché raccontare delle nazioni, della geografia è molto bello. A me mi insegni tante cose. Io ti ringrazio e ti ringraziano anche i nostri ascoltatori. Alle prossime volte. Ciao Savino, a presto.

0: Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire? Oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika DMF. Ciao Pika.
2: Ciao a tutti, sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika DMF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno. Poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta. E quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti. È l'unico genere che non ti impone limiti. Si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia. E sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, diciamo in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose. Di conseguenza è nato questo

0: parlare, Pica?
1: Come no? Allora, nient'altro, ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
2: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
1: Ma io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto

0: Un lavoro molto interessante questo di BKDMF, con tante sonorità musicali che si intersecano, sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo!
1: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando! Siamo addirittura d'arrivo! Un saluto a tutti gli amici che

0: La via in rose, e qua invece abbiamo la via bianca. Abbiamo Gina. Buongiorno Gina.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe. Abbiamo anche già il capitano o ancora no?
0: Sentiamo, capitano c'è?
2: Il capitano c'è sempre, il capitano ecco. Non dorme, riposa.
1: Buongiorno. Dorme, riposa, anch'io dal caldo però.
0: Cioè, quando uno non dorme vuol dire che è sveglio e sta appoggiato,
1: esatto, in modo, senza fare in niente,
2: a bordo, in modo di dire, no? Diciamo, quando uno dorme dall'idea
1: sei
2: di
1: sempre in allerta,
2: una persona che si distacca,
1: che sei sempre in allerta,
2: sta dormendo, stacca. Allora invece per dire che il comandante è sempre presente, il comandante non dorme, riposa,
0: quindi è con un occhio vigile praticamente.
2: Anche quando dorme, diciamo, è sempre lì
0: 24 su 24 praticamente. Bene ragazzi, è il 17, è venerdì, non siamo superstiziosi, no?
2: No, io l'unica volta che ho preso un voto buono è stato venerdì 17, scritto, compito di navigazione scritto.
0: Ecco, e ieri era... il capitano ci ha mandato il messaggio per gli auguri a tutte le Carmele, lo facciamo in ritardo, vero?
2: Certo, avevamo la Carmina, no? È Carmelo.
0: Carmina
1: qui a Sundi si festeggiano,
2: abbiamo lasciato una,
1: si festeggia la Madonna del Carmelo, ci sono le feste patronali.
0: Eh sì, ci sono parecchie.
2: Allora, c'è mia sorella, c'è la mia sorella Carmela, Carmen.
0: Al nord non si usa molto questo nome, Carmen.
2: Beh no, è le nonne,
1: eppure una famosissima.
2: Mi chiamava Carmela, io mi chiamo Vincenzo per il nonno, poi gli altri sono andati in carrozza.
0: Gli altri hanno...
2: gli altri hanno la fantasia, però i primi due tocca.
0: A te quindi ti è toccato Vincenzo per il nonno.
2: Sì, vabbè, devo dire, il mio nome non è che mi dispiace.
0: Anche a me.
1: Veramente, Vincenzo è un classico, dai.
0: Il mio nonno si chiamava Giosuè, però non ho capito perché lo chiamavano Giuseppe, quindi me lo chiamano Giuseppe.
2: Io stavo sempre pieno di Giuseppe. Mia mamma si chiama Giuseppina, mio padre è Giuseppe, figurati. Okay. San Giuseppe è una grande festa.
0: Okay.
2: Poi ho avuto questo nome Vincenzo, però. A me mi hanno chiamato giù al sud, mi chiamano sempre Enzo.
0: Vabbè, sì.
1: È un classico.
2: Al nord mi chiamano Vincenzo, ma da quando poi abito qui, tutti quanti capitano, ho perso il mio nome.
0: Anche
2: poi
0: se...
2: invece quando vado a fare i confronti lì, vogliono sapere, più o meno tu dici la tua storia, no? Chi sei, cosa fai? Allora tutti quanti mi chiamano dottore, io certe volte mi giro, dico, ma questo ce l'ha con me, non sono abituato, perché uno è laureato, per loro è un modo di dire, forse più importante, sì. Non so. Dottore, allora qua, allora ogni volta dico, per cortesia, se mi dovete dare un titolo, poi sei chiamato capitano, perché il capitano è più di dottore.
0: Ecco.
2: Non mi depotenziare.
0: Capitano, allora scegliamo il primo brano, Gina. Allora ricordiamo, stamattina Marco Roma ci ha detto che mercoledì prossimo a 20 di sera ci sarà Viola Valentino.
1: Oh, per Marco, comprami.
0: Comprami, compriamo. Allora,
2: io compro, Giuseppe paga.
0: Vabbè, allora il primo brano di stamattina che scegliamo quale sarà, Gina? Facciamo scegliere te che...
1: Allora, scegliamo, visto che c'è tanto caldo,
0: sì.
1: Tanto tanto caldo, e che non si può fare altrimenti, Una vita in vacanza.
0: Quella del gruppo. Ma da te come sono i gradi? Io ho sentito addirittura che in Sardegna ci sono stati...
1: ieri da morire, oggi si prevedono 40 gradi, quindi 40 gradi in mattinata.
2: Alexa,
1: infatti credo che stamattina... stamattina appena finiamo la nostra telefonata me ne andrò dritta al mare,
0: senza palestra, giustamente
1: in acqua, senza palestra oggi perché non si riesce, anche la settimana scorsa non ci sono andata perché c'è troppo caldo, poi si suda e se con il condizionatore non va bene, e quindi vado a fare una bella nuotata e faccio prima, poi di prima mattina è bellissimo perché il mare è molto pulito, molto trasparente, bellissimo, e quindi risolviamo così, senza palestra, con attività in acqua.
0: Bene, allora, quindi stamattina niente palestra.
2: No, noi abbiamo 26 gradi e massima prevista 34
0: oggi. È una, in questo momento dice che sta piovendo, però io sono andato.
2: Noi siamo esenti.
1: Allora sì.
0: Piove, ma non piove poi alla fine. E allora arriva Una vita in vacanza allo Stato Sociale.

0: Una vita in vacanza.
1: Non so, esatto, non... si potesse fare, vero? Sarebbe meraviglioso.
0: Vabbè.
1: Oddio, io mi annoierei forse.
0: Quando uno è in pensione, in fondo fa una vita in vacanza.
1: Vabbè. Diciamo che quando uno è in pensione, Giuseppe, fa anche tanti hobby, fa anche tante robe, insomma.
0: Appunto, uno si cerca qualcosa da fare, altrimenti veramente non sa cosa fare, vedi? Se non...
1: Sì, in effetti per come sono io mi annoierei tantissimo. Però insomma.
0: Però avresti uno stipendio sicuro e faresti altre cose.
1: Bello. Ecco. Bello, bello.
0: Bene, sono le 5:25. Capitano, c'è fuori, c'è qualche goccia, cioè Alexa gli dice che sta piovendo, però in realtà almeno qui a Milano non piove. Sono andato direttamente fuori e non sta piovendo.
2: Ma pure l'altra volta a Milano fece, ti ricordi, sentimmo quella grandinata, ruppe le macchine, sì. Ma qui non fece un po', niente, zero.
0: Sì, è proprio.
2: Ma noi siamo perché noi siamo in una zona che diciamo, come si chiama? Abbiamo i protettori.
0: Chi sono questi protettori?
2: Non lo sappiamo, noi abbiamo protettori perché noi abbiamo avuto tante mazzate, allora noi ce li abbiamo ma non li sappiamo.
0: Ma no, guarda che tre anni fa addirittura qui a me è arrivata l'acqua nel lampadario. Quindi quando...
2: Vabbè, ma te era un problema di casa tua.
0: Vabbè, però è arrivata l'acqua nel lampadario.
2: È perché tu non ti piacciono l'acquario, diciamo te lo facciamo noi un bel acquario lampadario.
0: Non ci fa.
2: Sono idea, sai? Acquari lampadari, non si sa mai dove metterli.
0: Ecco. E allora, cosa pensate della finale del campionato mondiale? Spagna-Argentina.
1: Era quello che io speravo.
0: Comunque è una lingua spagnola.
1: Io sono contentissima di questa finale perché sono le due squadre che amo di più, le due nazioni che amo di più, quindi insomma spero, però fino in fondo diciamo che, perché vabbè, io ve l'ho sempre detto che c'ero nel cuore la Spagna, quindi faccio il tifo per la Spagna, però diciamo che
0: se vince l'Argentina
1: sono contentissima, insomma, anche se vince l'Argentina, perché sono insomma due luoghi che amo e due situazioni che mi piacciono comunque.
0: Capitano,
1: appena un po' la bilancia di più sulla Spagna.
2: No, io appena. Questo mondiale l'ho seguito per protesta, seguivo solo i risultati perché è una vergogna, cioè questi eventi mondiali dovrebbero riportarci un po' come vicinanza, noi confini, invece è passato in sordina, che le squadre quando venivano là venivano controllate come dei narcotrafficanti. Uno è il nostro allenatore italiano Cannavaro, è stato perquisito con i cani, tutto questo, e non è un'immagine di uno sport, diciamo, che dovrebbe arrivare. In più quell'arbitro somalo che quando è arrivato in America, dopo 12 ore di interrogatorio, l'hanno rimandato a casa. Allora, poi c'è il presidente americano che è stato tirato per la giacchetta, ha detto quello non era fallo e gliel'abbiamo levato. Allora, io voglio capire una cosa.
0: La politica.
2: No, è finito il tempo di non dirgli queste cose. A me dalla finale non me ne frega niente più. Io vinca il migliore, sempre vinca il migliore. Sono contento all'Argentina perché il popolo argentino per il 60-70% è di origine italiana, e mi fa piacere che c'è l'Argentina. La Spagna, noi napoletani siamo legati alla Spagna, abbiamo una dominazione spagnola,
1: perciò
2: ho detto il lato politico, però è una vergogna che ogni situazione di sport, tutti zitti, i telecronisti tutti allineati, i telespettatori tutti allineati, capitano pure che si sta allineando ogni tanto, o meno male che mi vengono queste onde ogni tanto, questo vento che mi fa capire certe cose, ma è una vergogna. Tu hai sentito che l'hanno espulso, l'hanno mandato a casa l'arbitro somalo?
0: No,
2: e come mai non si sanno queste cose?
0: Perché le nascondono.
2: e le nascondono, però non è possibile, il capitano lo sa, io non sono uno a 007, non so niente, oppure io non so che alle Nazioni Unite l'Italia ratifica certe cose e poi quando le mettiamo nelle leggi fanno solo i cazzi loro. Poi il capitano rompe il cazzo, il capitano è così, no, arrestatemi, fate quello che volete, perché io porto sempre la bandiera. Ciro Menotto, quando quelli dicono ma tu, io sa come rispondo, voi siete delle persone che non capite niente, voi state calpestando Silvio Pellico, Ciro Menotti, quell'altro là che non è Mazzini, di tutta l'Europa, quello là, e tutti quanti allineati, poi ce l'hanno col gas, poi ce l'hanno con l'energia elettrica, e oggigiorno poi non ce la facciamo a pagare, tutti zitti e allineati, è una vergogna, come quest'altro, ma ne parliamo, quello che ha sparato a quello,
0: sì, quello
2: ne vogliamo parlare? Allora, qua non è il problema, qui non è il problema che stiamo facendo una partita a scacchi, che tu sei seduto e Giuseppe, tu giochi a scacchi, sei seduto, l'ambiente è favorevole e tutti quanti possiamo fare i galantoni. Mettiti 70 anni dietro a un bancone e subisci 4 rapine
0: e poi
2: ne parliamo. In più poi ti dico, ammettiamo che io non sparavo a nessuno, mi facevi cacchi miei, dove sta una legge che dice tu che entri là dentro e la moglie moriva per infarto, io dovevo fare una causa a quello?
0: Certo.
2: Allora, per cortesia, è uno stato di diritto, cerchiamo di le persone che si pigliano le responsabilità. Io non mi candido a fare l'onorevole, io non mi candido a niente e non voglio fare niente, perché può darsi non ho l'abilità di tenere la rotta per tanto tempo. Io quando facevo il comandante tenevo la rotta, ma per un tempo di 4 mesi, 5 mesi, poi mi dovevano mandare a casa, e tecnicamente provato che tu non puoi tenere la rotta per tanto tempo. Io so che alcune cose mi faccio influenzare, allora non mi espongo in certe cose, però è mio dovere, se il faro è spento io lo devo dire.
0: Certo.
2: Allora, i mondiali di calcio, per cortesia, vinca il migliore, ma è stata la vergogna di tutti voi. Come Sinner, lo dico sempre, sarà pure una brava persona, non c'entra niente questo, ma non esiste che uno che si prende
0: milioni,
2: si prende i benefici e poi se li gioca per te. Allora facciamo un esempio pratico, ci sono gli esempi da fare, dici tu forse ce l'hai con quello o con quell'altro. E io metto una firma nell'esercito italiano in marina, mi impongono di un certo tempo nella durata della mia firma?
0: Sì.
2: E perché secondo te nasce questa cosa?
0: Perché comunque,
2: perché se io devo investire su di te, ti devo dare un brevetto di portare una nave, ti devo dare un brevetto di portare un aereo o qualsiasi cosa che serve, devo avere pure il tempo che devo stare tranquillo che io ho coperto questa mia necessità, giusto o no?
0: Certo.
2: E allora per quale motivo negli altri campi chi mette piede in Italia senza aver fatto un sacrificio si deve prendere i benefici, e chi invece nasce in Italia se li porta all'estero?
0: Ecco.
2: Allora questo è il grande signore che anche se non solo mi ha, si fa un accordo, si fa una formula, ok? Dice che capita, c'è un cretino che ieri mi ha detto questo, ha detto capita io vorrei avere a te, no signore, lei prima di dire questo mi dovrebbe fare una domanda, come mai lei dice questo? Lei ha dato già dimostrazione di quello che dice. Sì, grande cretino, il comandante poteva andarlo a fare anche sulle bandiere estere, quando la bandiera estera, ok? Io non pago tasse in Italia se faccio 6 mesi in un giorno. Il capitano D'Onofrio ha navigato sempre col tricolore e ho giurato sul tricolore.
0: Certo.
2: Perciò gli altri che mi vengono a rompere le palle a me, scusate i temi perché io sono focoso nelle mie cose, perciò io posso dire queste cose. E il patatante è grande, perché se io non facevo anche la bandiera italiana, forse tanti diritti oggi io non li potevo esercitare.
0: Certo.
2: Ma quello non l'avevo manco capito, l'ho capito in secondo momento. Ma io ci tenevo alla dignità del nostro tricolore, e questo andava avanti, cioè sono quelle cose che tu capisci o le fai. Allora quando parliamo di queste cose, quando parliamo degli altri che si attaccano alle sedie e mettono gli oli nel loro statuto luccicano diritti e leggi. Quelli sono il, non sono il fine, non il mezzo che devono fare le cose, noi ne sappiamo qualcosa. Non voglio andare nel particolare perché non abbiamo la, non abbiamo la controparte. Allora io parlo in senso generale. Però tutti quanti, se abbiamo, non sono i genitori che non sanno fare i genitori, non è la scuola che non sa fare i professori, non si ha il capitano che non sa fare il capitano, è tutto l'insieme delle cose. Cominciamo anche noi, una noce non fa rumore, sono d'accordo. Però il capitano non sa perché è pittissione che faccio. Ma non perché sono un esempio, perché il padatello mi ha fatto così. Però non spegniamo quel piccola luce che abbiamo dentro di noi. E ora mettiamo la musica.
1: Per Bacco io ti metterei un diavolo in me, capitano.
0: Un diavolo in me.
2: A me una volta non ho avuto il coraggio di salire liberato a bordo. E ho dei pirati a bordo, sai quanti dei pirati? Non me parlavo, non me parlavo. Fuggirono e io ero un cretino, guardate, ne avevo 20 anni, 22 anni, mi ricordo. Fuggirono nei pirati, uno piava tutto a mare. E il motore sta ancora.
1: Zucchero, zucchero. Ecco, così un po' lo spegniamo questo diavolo, ci addolciamo.
2: No, mi gira le scatole a me quando quelli dicono sono stati dei bei mondiali.
1: Hai detto sante verità.
2: Vergognatevi, vergognatevi.
1: Anche se in modo caliente hai detto sante parole.
2: Ma non ho capito, l'arbitro va là, tu manda a casa perché sta nella lista. Ma quello perché ha messo gli uffici, sapete perché? Perché poi il capitano va a indagare. Sapete dove stanno gli uffici della FIFA in America?
1: No, nella dove sono? Di...
0: No, io stavo cercando il brano, quindi non stavo seguendo.
2: Nella torre di Trump. Allora, il capitano sa, purtroppo non lo so. Ma ci devo piacere. Oggi il capitano dà fastidio, il capitano non ragiona, il capitano mi stava a fare una statua, ma no perché sono bravo, perché perlomeno dice questo, dice cose, ma le prova.
1: Perché il coraggio, me coraggio di dirle.
2: Cina è brutta, ma mi portate la fotografia, è bella, dice questo, come dice le bugie, capitano. E mi potete dire tutto, dice quello non sa ragionare, quello è cretino, ma me lo dovete giustificare, me lo dovete dire il perché. A me piace il perché. Io dicevo il perché, voglio sapere il perché, non il come e il quando, il perché.

0: Un diavolo in me, ma non abbiamo sentito Dennis, vero? Non è che abbiamo sentito già.
1: Si ha chiamato Dennis.
0: Sì, sì, ha mandato un messaggio.
1: Ma sta fresco lui lì, chissà.
0: Ma non lo so, sentiamo se ce lo dice nel messaggio, se sta fresco.
1: Quanto lo sentirai? Domanda.
0: No, adesso sentiamo.
1: Ma sei fresco?
0: Allora, vediamo un po', perché non si sente però. Eppure c'era
2: Tripp, allora vediamo un po' perché non si sente, però è spazio.
1: Giuseppe, cambia orecchio,
2: torna alle chat, 48 chat non lette.
0: No, sai perché?
2: Torna alle chat, altro, pulsante.
0: Addirittura del
2: metai, messaggio, Sanzi. Tranquillo Giuseppe, ma esulta. Dennis amica, radio voce, messaggio vocale, durata, componi messaggio. Allora vediamo, componi messaggio. Allora vai al messaggio più recente, pulsante. Vai al messaggio più recente. Messaggio vocale, durata, 1 minuto e 6 secondi, 16 luglio alle ore 21:31.
0: Eccolo qua, questo è
2: registrazione bloccata.
0: Eccolo qua, Dennis.
3: Eccomi, buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone al grande Giuseppe, buongiorno Giuseppe, e saluto tutti i tuoi ascoltatori naturalmente che seguono questo tuo bel programma che fai ogni mattina, e saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme, dal primo all'ultimo. E oggi ti vorrei richiedere il brano dei The Colors che si intitola Rolling Stones. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie.
4: Ciao Dennis.
2: Envía mensaje.

0: dei Rolling Stones, il brano che ha scelto il nostro Dennis.
1: Ciao Dennis, grazie per la tua presenza costante.
2: Rolling Stones,
0: che tra l'altro hanno fatto un brano proprio in questi giorni, mi pare.
2: Sì, non l'hanno nominato però questo.
0: No, questo no. Allora, dunque, siamo verso le 6, quasi sono le...
2: Abbiamo messo le forche caudine del...
1: Sono le
0: 5.46. Ma allora, dunque, Gina, il tuo brano che fa? Il tuo brano?
1: Il mio brano si sta rafforzando. Sta quasi in chiusura. Nel senso che deve essere mixato adesso e masterizzato, e poi sarà fuori e poi mi dirai. Magari vediamo un po' se fra qualche, insomma, una settimana o due facciamo una piccola spoilerata. Vediamo.
2: Il titolo
0: dice il capitano.
1: Marie si chiamerà.
0: Come?
1: Maria in francese, esatto.
2: Okay, sì, in francese, mamma mia, ma lo trovo a tutte le parti.
1: Non ti piace il francese? Io invece sto dedicando un progetto bellissimo.
2: Il francese non mi piace, invece ultimamente...
1: E invece la lingua francese, sai capitano, è molto musicale, infatti diciamo che...
2: Io non capisco niente di musica, io mi trovo in questa radio, non so manco io perché, di musica mi piace ascoltare, mi fa sognare, girando il mondo, mi piaceva, sì, ma se mi dovete parlare di musica, la doppia, la tripla, la quadrupla, infatti una cosa che ho capito però, che io devo ascoltare la musica e basta. Non bisogna andare a vedere la vita di quello che canta, che fa, che non fa, perché poi ti leva tutto l'immaginario della musica che tu hai ascoltato. Questo l'ho capito anche con gli attori, con i personaggi famosi. Meglio non sapere la loro. Invece oggigiorno si cerca più quello che loro fanno dietro alle quinte, che quello che fanno, e ti leva proprio il sogno, no? Tu vedi uno che canta bello, ti fa sognare, che te di l'amore, no? O quello accira agenda.
0: Vabbè. Gina Palmieri, cosa ascoltiamo di Gina Palmieri?
1: Ascoltiamo Vivere, che da un po' che non la sentiamo, che è un brano carino, ben arrangiato, c'ha delle belle chitarre.
2: Giuseppe, hai fatto l'assicurazione al monopattino?
0: Proprio io.
2: È obbligatoria, Giuseppe, devi fare l'assicurazione, avere la targa,
0: Adesso vado a comprare. Prima lo compro il monopattino e poi faccio l'assicurazione.
1: Ecco, bravo, proprio. Lo compri comprensivo di assicurazione.
0: Sì.
2: E lo dobbiamo mettere davanti ai marciapiedi, davanti ai muri.
0: A tutte le parti, sì. Arriva a vivere.
2: I percorsi tattili, specialmente salite e scendete dagli scivoli. Mi raccomando, radar e tutti i motorini.
0: Vicino ai muri.
2: Eppure mi arresteranno a me. Ma
0: vivere! Vivere!
2: Sì.

0: E sono così le 5.52, ragazzi, siamo già verso le
1: 5.52 sul meridiano.
2: Marco, di questa mattina è volata.
0: Siccome ogni volata. Giorno vola.
2: Volata.
1: Volare.
0: E alle,
2: oh, e l'ho alle... cantata l'altra sera, ho fatto un concerto con l'orchestra.
1: Senti, una curiosità.
2: Abbiamo fatto l'omaggio alla grande musica italiana, c'era anche
1: voglio fare il nostro Modugno. All'artista Gina. Allora, tutti gli artisti di solito hanno un rito, no? Quando vanno, cantano in pubblico un evento importante. Qual è il tuo rito?
0: Qual è il tuo rito?
2: Il mio rito è dormire il pomeriggio nel concerto. Perché no. Devo riposare. Perché mi sveglio presto, faccio tante cose. Allora di rito.
1: Anche se non lo fanno
2: di rito. No, un rito scaramantico, non sono scaramantica e quindi cerco soltanto di rispettare delle buone norme che tengono l'igiene vocale a posto, che è quella di riposare qualche ora in più, quella di bere tanta acqua, di idratare le mie corde vocali.
0: Ecco.
2: E poi scaldare bene la voce con dei bei vocalizzi e
1: come
2: via.
1: Come cosa preferisci qualcosa, no? O è così tutto al momento?
0: Il look,
2: io solo dipende dal concerto che faccio. Se faccio un concerto lirico con l'orchestra è chiaro che insomma si va sull'elegantino, insomma si sta un po' più in tema con il repertorio. Se faccio un concerto jazz o un concerto pop ci vado anche chiaramente in jeans e camicia, in jeans e maglietta, oppure insomma metto una cosa più, così dipende dalla stagione,
0: a seconda del pubblico, caldo. Ecco, appunto,
2: esatto. Dipende dal genere che faccio, anche dal repertorio che canto molte volte.
0: Ecco, tu soffri molto.
1: Giuseppe, tu che quando vai in onda, qual è il tuo rito? Qual è il tuo rito?
0: Quando vado in onda.
1: Dici, speriamo che Spinotto funzioni.
0: Quello capita sempre, che certe volte l'altra mattina. Quando è stato? Siamo stati bloccati perché è mancata la rete fino alle 6:15.
1: Sì, non ci abbiamo avuto internet.
0: A Milano, ecco. E invece l'altro ieri sera a un certo punto si era staccata la corrente, e mancava la corrente. A Milano.
1: Non c'era internet, pure io a casa non c'era internet.
0: No,
1: è vero, perché nel palazzo c'era anch'io.
0: No, l'altro ieri è mancata proprio la corrente per 2 ore, tanto che abbiamo chiamato, dice no, è un guasto. Dico, ma io pensavo, sono andato a guardare il mio contatore, dico, ma che è successo? Non riesco, abitando da solo, non vedo una luce, non vedo niente, dico, che caspita. Però mi ha detto, guarda, ci sono alcuni palazzi che sono alimentati, sì. E il tuo no. Quindi,
1: perché noi siamo un palazzo storico, noi
0: quindi
1: dobbiamo vivere tutto sulla nostra pelle, perché è un palazzo storico, dobbiamo portare i segni del tempo.
0: Ma lo
1: sapevate, tutti quanti mi chiedono sempre, ma perché questi marinai portano sempre i tatuaggi, la sapete la storia perché portano i tatuaggi?
2: È vero, anche io me lo sono sempre chiesto.
1: Io però non ce l'ho tatuaggi,
2: Bravo, io non li amo molto.
1: No, questa storia del tatuaggio sa come nasce? Perché c'era l'usanza, diciamo, di fare un tatuaggio ogni partenza che tu fai, particolare.
2: Ecco.
1: Prima, però prima di partire erano anni, mira come mo. Allora si faceva questo tatuaggio perché poi al ritorno ne facevi un altro.
0: Ah.
1: Hai capito? Allora te ne facevi uno quando partivi, uno quando arrivavi lì,
0: sì,
1: e un altro quando tornavi a casa. Cioè un viaggio dovevi avere tre tatuaggi. Allora nel nome i tatuaggi dovevano essere sempre dispari, perché se non erano dispari significa che c'era qualcosa che non andava, tu sei andata a cacchennare, che affondata. Era un modo di distinguere per far vedere che dove vado io, capito, torno sempre a casa, oppure tutto va liscio.
2: Ma pensate,
1: era un modo, poi capito, era un modo di vanto, un modo come non lo so come, perché allora mi dettavano i libretti di navigazione che tu certificavi tutte le cose, capito, no?
0: Certo.
1: Poi logicamente la gente era un po' più seria, non è che si faceva un tatuaggio solo
0: adesso
1: per fare tornare a casa.
0: Quindi questa è la storia
1: e questa era la storia dei dei marinai, perché non erano i carcerati, quello è successo dopo. Mm-hmm. Ma i marinai facevano il tatuaggio, era un rito che si faceva quando tu
2: partivi. Capitano, ma ti ricordi il personaggio di Popeye, Braccio di Ferro?
1: Braccio di Ferro.
2: Il marinaio Braccio. Eh sì, il suo simbolo era proprio l'ancora tatuata sul braccio.
1: Bicipito,
0: bene. Ora tripla o saltiamo oggi, perché siamo in ritardo di partire la trasmissione.
2: Siamo in ritardissimo, sono e 57.
1: Vabbè, risparmiamo la
2: risparmiatemela stamattina. Sì, dai.
1: Mettiamo una canzone, Giuseppe. Mettiamo. Sento. Sorry. Allora, sapete perché questa canzone cosa vuole testimoniare?
0: Cosa vuol dire? Sento.
1: Questa canzone. Perché quando le parole da sole non bastano, se manca il coraggio di comunicare davvero. Questo si può riassumere il senso di questa canzone. Capito? Troppe parole non portano a niente, ma la cosa più importante, se tu non hai voglia di comunicare, non comunicherà mai.
0: Bene, allora, pinguini tattici nucleari.
1: Sì, bravi, bravi questi pinguini, bravi.
2: Sì, anche a me piacciono molto. Un applauso.
0: Ma sorry, lo sento, pinguini tattici nucleari. Allora, eccolo qua. Allora, ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, ragazzi.
2: Arrivederci, buon fine settimana, amici radioascoltatori. Un abbraccio a Giuseppe, un abbraccio al capitano. Ciao.
1: Allenatevi.

0: 20 di sera, 20 con Marco e 20 con Nartico.
1: Grazie, grazie dell'intervista che hai accettato. Buonasera Nartico, sei in diretta nazionale sia su 100 Radio. Grazie, nel nostro salotto radiofonico.
0: Sì, purtroppo radiofonico.
2: Buonasera,
0: sì.
2: Buonasera, che bello essere qui con voi.
1: Insomma, benvenuto.
0: E allora ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Nartico: 320 19 78 490. 320 19 78 490. Io farò da filtro e invece le domande e i filtri li farà il nostro Marco con Nartico, e poi se ho qualcosa anche da chiedere io lo farò anche io. E allora benvenuto Nartico, abbiamo 20 minuti insieme, già non facciamoli passare perché sono 20-20, e allora andiamo con Nartico e Marco.
1: Benvenuto Nartico, grazie.
2: Grazie a te Marco, che bello, poi percepisco un'atmosfera familiare, quindi questo mi piace tanto.
1: Questa da oggi è diventata casa tua, queste 100 radio che si uniscono per te da venerdì mattina manderanno registrato fino a lunedì mattina come se fosse una diretta. Ora sei in diretta, ma per parecchi giorni la tua intervista verrà mandata in onda per le 100 radio che collaborano con noi direttamente da questo link, quindi dal sud Italia fino al nord, fino a Milano.
2: Bellissimo, una grande famiglia, quindi sono contento, grazie per questa accoglienza in casa vostra.
0: Bene,
1: grazie a te.
0: Ma andiamo con le domande perché il tempo
1: allora
0: passa.
1: La prima domanda che voglio farti: cosa significa Nartico?
2: Nartico è un messaggio che volevo dare diretto, proprio come quello che cerco di dare ogni giorno con le mie canzoni, con i miei testi. Ho sempre percepito la musica come uno strumento per sentire di più, ho sempre percepito una distanza, un gap tra quello che vivo e quello che effettivamente sento, quindi la musica mi ha sempre aiutato e volevo fosse

0: piccolo lì, quindi ti ringrazio molto anche solo per l'accostamento di pensiero. E io ho iniziato in realtà come autore, non avevo velleità di stare davanti alle telecamere o davanti o sul palco. Ho iniziato proprio come autore scrivendo le mie prime canzoni da adolescente e mettendoci prima la penna che la faccia. E la prima canzone che ho pubblicato come autore è stato un brano per i Camaleonti, quindi puoi immaginare una grandissima fortuna per me e anche tanta benzina per quello che volevo fare. E quindi poi ho continuato a scrivere come autore nei miei 20 anni, diciamo, e quindi può affiancare la penna anche la mia voce, il mio viso, insomma, e tutto il mio corpo. Quindi mi sono messo con tutte le scarpe, diciamo.
1: Volevo chiederti, a parte Giuseppe, tu lo sai che questo ragazzo giovane, nato come autore, lui ha scritto canzoni per i Camaleonti e Bobby Solo, quindi lui ha avuto l'onore di lavorare con loro.
2: Sì.
1: E volevo sapere se mi descrivi le tue emozioni mentre hai lavorato con loro, come loro ti hanno accolto? Cioè Bobby Solo e i Camaleonti, come ti hanno accolto?
0: Allora, devo dire che per me sono state due emozioni diverse ma altrettanto forti, perché i Camaleonti in particolare io li ho conosciuti semplicemente durante un pitch, nel senso che loro stavano scegliendo dei brani e tra tanti brani che gli erano stati proposti loro hanno selezionato proprio il mio e l'hanno inserito nel disco. E poi la sensazione bella è quella di sentire i loro pareri tecnici, professionali, a un ragazzo che poi sono io, anche sulla messa, diciamo, in pratica a terra di questo brano, perché poi loro facevano il disco in giro per l'Italia, facevano i singoli televisivamente in TV e vedevano che comunque questa canzone che avevo scritto per loro, Un uomo libero che si chiama,
2: appunto, quello volevo sapere, l'hai detto tu direttamente, come si chiamerà mai questo brano, Un uomo libero dei Camaleonti?
0: Esatto, Un uomo libero andava bene, quindi gliela chiedevano più degli altri pezzi che facevano in quel momento lì, e quindi questa cosa qui è stato un grandissimo onore. E sentirlo raccontato da loro è stato bellissimo. Poi Bobby in altre salse ogni volta che passo del tempo con lui, con Bobby Solo, è un'enciclopedia, perché ti racconta aneddoti. Eravamo quella volta io, Johnny, insomma, si escono fuori io, Johnny Morandi, vari nomi di personaggi, proprio come nelle barzellette, solo che sono aneddoti veri di vita vissuta da un grande professionista.
1: Ecco, come ti senti quando riascolti canzoni che tu hai scritto? Che emozioni ti dà questa cosa?
0: Sicuramente mi fa tuffare in un mondo parallelo, rivivo le sensazioni, ma con ogni canzone, sia del mio percorso che percorso autorale, le sensazioni di quando le ho scritte, e in particolare quando si scrive per autori, almeno questo mi accade personalmente. Si cerca sempre di entrare un po' in empatia con la voce che poi andrà a interpretare, se sia già il destinatario. Quindi mi ricordo tutto il processo che ho fatto nella costruzione di è un po' come fa l'attore, no? Che cerca di entrare in una storia e cerca di viverla per sé, e io ho fatto così e continuo a fare così. È una cosa che mi permette di esprimere altre sensazioni rispetto a quelle che esprimo col mio percorso cantautorale, quindi mi fa sentire vivo allo stesso modo.
1: Voglio farti due domande simili, e una è: la tua famiglia cosa ne pensa di questo tuo successo nello spettacolo, nella musica, o questi personaggi che lavori con loro? Cioè, sono felici, approvano quello che tu fai? Perché tante persone non pensano che lo spettacolo sia difficile, preferiscono un lavoro, capito, comune. Ma la tua famiglia cosa ne pensa?
0: Sì, io sono stato sin da piccolo super fortunato, perché ho scelto appunto da adolescente questa strada qui e l'ho inseguita con tutta la forza che avevo, con tutta la forza che ho, sto continuando a fare, e loro sono sempre stati i primi fan, i primi supporter di questo mio mondo, per cui ogni data che riuscivano anche vicina dal vivo erano in prima fila, il primo like, il primo commento erano sempre loro, per cui un grande supporto, e questo credo che sia la cosa più bella che mi potesse accadere, che insomma le persone che mi vogliono bene mi continuino a credere in me e in quello che faccio.
2: E anche incoraggiare a fare, perché si sa che la vita non è tutta rose e fiori, ci sono anche le spine ogni tanto, e quindi avere dei supporti che ti dicono vai avanti, ci siamo noi vicino, è importante sia da parte del pubblico sia da parte dei propri familiari, vero?
0: Esattamente così, ma per tutte le strade, dal

0: il pompiere fino a,
1: certo,
0: a qualsiasi altro lavoro è importante proprio a prescindere, è il bene più, più importante.
2: Questo tuo successo, come lo vivi giornalmente? Come lo convivi? Cioè, la mattina come ti svegli? Cosa pensi? Progetti nuove canzoni? Vuoi di più? Sei contento di quello che fai? Cioè, il tuo risveglio com'è? Scrivi la notte? Raccontami di questo, mi piacerebbe sentire le tue cose, i tuoi più segreti.
0: Allora, io devo dire che effettivamente è una sensazione un po' particolare, perché sento da un lato la responsabilità e quindi il peso di quello che faccio in qualche frangente. Per esempio, da settembre, come è stato l'anno scorso, sarò tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 2 nel programma di Pierluigi Diaco, Bella Ma, e quindi sento in qualche modo, no, anche la responsabilità, il peso delle mie parole, di quello che dico. Quando si arriva a una platea importante è sempre così. Stessa cosa vale per i social, percepisco ci siano persone che mi seguono sui miei profili, che per cui magari io sia un riferimento o in qualche modo che possano essere indirizzati da me, quindi sento tanta responsabilità e tanto anche affetto per queste persone che fanno praticamente parte ormai della mia famiglia da anni, sono amici alcuni addirittura, quindi sono veramente contento. E d'altro canto, questo qui è, oltre alla responsabilità, c'è in qualche modo un orgoglio per questo, ma anche un peso appunto nel dire ok, c'è qualcuno che crede in me, quindi questo è bellissimo, ma ci sono anche delle aspettative da rispettare. Quindi ogni mattina, ogni sera, come dicevi te, io scrivo principalmente di notte quando posso, con gli orari lavorativi in Rai o altro, però cerco di rispettare sia me stesso nei miei momenti, nei miei spazi, che il lavoro che amo, che il lavoro che ho scelto. Quindi è un equilibrio in cui bisogna guadagnare un po' di terreno tutti i giorni, perché come in tutti i lavori, come in tutte le vite, c'è sempre una parte che tira un po' più dell'altra, che bisogna equilibrare bene.
2: Voglio farti una domanda multipla. Allora, cosa chiedi a te stesso per il tuo futuro? Cosa ti aspetti per il tuo futuro?
0: Allora, io chiedo a me stesso ogni giorno veramente di non pretendere troppo da me, perché ho questa propensione, come ce l'abbiamo in tanti, di guardare sempre avanti, ma molto molto in avanti, cioè lanciare sempre l'asticella più in alto possibile, e questo non ci permette di goderci quello che viviamo nel presente, quindi di viverci un pochino più il presente. Parlo ai Nicolò, a me e a quello del futuro, di viverci un pochino più il momento e di pretendere un po' di meno. E invece quello che desidererei per il futuro è riuscire a fare quello che faccio oggi, mettendo piccoli pezzetti in più giornalmente, quindi avendo sempre piccoli spazi in più, piccole opportunità, sempre a piccoli passi, con la gentilezza, rimanendo quello che sono sempre stato, con i valori che mi contraddistinguono. Ecco, questa per me è una cosa fondamentale, quindi se non c'è quello preferisco non avere niente, insomma, preferisco rimanere me stesso come sono, ecco, tutto qua.
2: Beh, l'umiltà ti porterà avanti nel futuro, perché l'umiltà porta avanti, e complimenti. Io volevo chiederti, ho visto quei spezzoni dove tanti programmi, come Bruno Vespa, ma tanti, come tu sai, tutti chiedono Nartico, chi è Nartico? Perché tutti parlano di te? Notturni, giornalieri, pomeridiani, tutti questi presentatori famosi chiedono di te e parlano di te, perché?
0: Guarda, è sicuramente intanto una grande fortuna, perché mi sono trovato in un momento, questo è un momento super positivo, in cui ho la possibilità di fare varie ospitate, la prima volta che ho fatto televisivamente collaborazioni o altro, sono potuto stare subito sulla televisione nazionale, quindi in Rai, partendo da, mi ricordo, la prima ospitata che ho fatto io televisivamente è stata Propaganda Live, quindi sulla 7, da Diego Bianchi, per cui sono state da lì in poi sono arrivati tanti inviti diversi, e sono contento di aver portato la mia musica e continuare a portarla in una platea così grande. Come dicevamo prima, c'è sempre un po' di diciamo in amicizia un po' di strizza, perché ti accorgi che arrivi a tante persone tanto diverse anche, no, da te, e diverse tra loro, quindi c'è sempre un messaggio che deve essere in qualche modo trasversale. Io cerco sempre di mandarlo più positivo possibile, poi spero che sia compreso il più possibile.
2: Allora, entriamo nel caldo della serata. Questa domanda me la sono tenuta a metà dell'intervista. Io, come tutti quanti, comunque sono un po' più grandi di te, in caso giovane, siamo cresciuti tutti quanti con le canzoni di Lucio Battisti, di Mogol, e quindi per noi sono la punta di diamante della musica italiana, come c'erano quelli nella vecchia storia, c'erano quelle vecchie canzoni, insomma, ti ricordi, c'erano le cassette, una volta si vendevano la musica italiana, no? E quindi vorrei parlare della tua partecipazione importante che ha segnato sicuramente la tua carriera, perché hai lavorato, sei stato al fianco del grande Mogol. Tu hai cantato a fianco a Mogol e Il cielo in una stanza, e ti vorrei che mi racconti di questa esperienza che tu hai avuto a fianco al grande Mogol. Mi raccontassi di lui.
0: Sì, è stato un momento per me importantissimo, emozionante, io emozionatissimo. Ci sono arrivato per piccoli step, in realtà. È stato il giorno della scomparsa di Gino Paoli, quindi anche un giorno per noi amanti della musica molto triste, no? Io sono cresciuto con i cantautori, li ho studiati a Bologna, al Dams, me ne sono proprio innamorato, quindi per me è stato tanto quello lì un giorno particolare. E nel pomeriggio è arrivata la richiesta dalla Rai, io ero con gli altri del cast a Bellamà, con Pierluigi Diaco, è arrivata la richiesta della Rai di fare uno speciale per proprio per Gino, e sapevamo che la sera ci sarebbe stato Mogol, alcuni ospiti, insomma un piccolo speciale per della Rai su Rai 2. E mi è stato chiesto di interpretare questo brano proprio da Pigi, da Pierluigi. Devo dire che arrivato lì ero veramente senza parole, perché Mogol l'ho conosciuto tramite i suoi lavori e in tutte le salse, l'ho amato in tantissimi momenti. Quando ti trovi davanti a una persona di questo calibro, che per te significa così tanto, è anche difficile muoversi. E poco prima di andare in onda, proprio durante la pubblicità, mi ricordo, insomma, io seduto accanto a Mogol, e Mogol mi accenna, mi chiede quale canzone avrei cantato. Gli dico Il cielo in una stanza di Paoli, e lui mi dice: questo per me è un giorno tristissimo, perché è scomparso un mio caro amico. Ero veramente amico con Gino, quindi sono veramente triste. E devo dire che queste sue parole, così sincere, così genuine, un secondo prima di andare in diretta, forse un minuto e mezzo prima della fine della pubblicità, hanno significato così tanto per me, che ho cercato di dare tutto quello che avevo nella canzone, cercare di rendere onore il più possibile a Gino Paoli. Quindi questo è stato un po' il mio regalo, lo percepisco veramente come un regalo che Pierluigi Diaco mi ha fatto, e come uno spazio importantissimo che per me ha significato veramente tanto, quei 3 minuti di canzone, ecco, proprio in chiusura di programma.
2: Sì, infatti io quella canzone l'ho riascoltata forse 100 volte in chiusura di programma, e sei stato bravissimo, l'ho riascoltata veramente tante volte, perché sei stato bravissimo. Ma te l'aspettavi quella chiamata? Cioè, quello è un miracolo, no? Perché hanno scelto, secondo te, perché hanno scelto proprio te? Hai avuto questo dono di cantare a fianco a lui? Perché in Artico?
0: Guarda, è una domanda che mi faccio spesso e cerco sempre di darmi risposte diverse. Forse anche lì c'è il posto giusto, il momento giusto, per farsi trovare pronti, cercare di comunicare con Bellamà, col programma di PG. Io ho fatto un percorso dall'inizio anno fino alla fine, che ho cercato di tenere più nitido possibile, più limpido possibile, senza costruirmi un personaggio o altro, anche perché non sarei capace. Quindi ho sempre cercato di mostrare la mia sensibilità anche nei momenti difficili che mi sono capitati durante l'anno. Io, diciamo, a inizio proprio della trasmissione ho perso mia mamma, e non l'ho mai nascosto in trasmissione, quando c'erano momenti di fragilità. Ho sempre cercato di esporlo, anche per non farlo diventare un mostro, con la musica, con quello che mi piace fare. Quindi questa cosa che è arrivata comunque verso la fine della trasmissione è stato per me un essere in qualche modo riconosciuto nella mia, non so, gentilezza. L'ho percepito così, veramente come un premio, senza parlare di traguardi particolari, semplicemente come un bel gesto che mi è stato fatto per il mio percorso artistico, e sicuramente anche personale. Questo, insomma, me lo voglio, lo spero, perché poi la mia musica, la mia persona viaggiano veramente insieme. Forse anzi arriva prima la mia persona che la musica, quindi poi le canzoni. Quindi mi sento molto fortunato.
2: Allora, mancano 2 minuti, voglio chiederti, allora, prima cosa, mi dispiace tantissimo per tua madre, perché posso capirti, io ho provato la stessa tua sensazione. Sogni di riempire uno stadio con la tua musica?
0: Assolutamente sì, sogno principalmente di poter sentir cantare con la stessa intensità con cui le canto io le mie canzoni, gli stessi messaggi che cerco di dare con le canzoni. Sogno di sentirle cantate da tante persone, che sia un teatro pieno, che sarebbe insomma proprio il mio sogno principale, ma anche uno stadio non sarebbe per niente male, ecco, per recitare il Niccolò che negli ultimi giorni ha riempito i social e non solo.
2: Proprio quel Niccolò gli chiesero i suoi amici stretti: ci inviterai tutti i sabati a cena se riempirai gli stadi? Io ti chiedo, mi inviterai ai tuoi concerti se li riempirai?
0: assolutamente sì, anche se vuoi una birretta prima e dopo, perché no?
2: Accetto, io accetto quella birretta prima e dopo, perché se berrò quella birretta con te vuol dire che tu riempirai quello stadio e io sarò felice di festeggiarla insieme a te. Manca, purtroppo manca un minuto, è una delle più belle interviste che ho fatto del 2026, e se tu riesci, se tu vuoi, se non sei troppo emozionato, mi piacerebbe canteresti 2 strofe del Cielo in una stanza per Gino Paoli.
1: 20:19:35 secondi.
0: Provo assolutamente.
2: Anche per augurarti il meglio per la tua carriera.
0: Grazie, intanto vi ringrazio di cuore, questo è il mio saluto personale. Mi piacerebbe che tutte 100 radio, tutti insieme, la cantassimo un po' insieme, ognuno per conto suo. Fa così, insomma, sicuramente la conoscete.
3: Sì, certo.
0: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi.

0: Restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo.
1: Benissimo, grazie caro.
2: Tutto dal vivo è successo questa sera. Queste 100 radio hanno ascoltato senza autotune, senza niente, in artico dal vivo, e ci ha regalato questa cosa. E nessun cantante lo fa, quindi ti auguro il meglio della tua carriera. Ti ringrazio che stasera sei stato con noi. Spero di bermi quella birretta insieme a te nel tuo stadio, che riempirai sold out.
1: Grazie Nartico, tante belle cose, torna a trovarci
2: perché ti faremo un'intervista quando riempirai lo stadio,
1: perché tu sei un campione. Ciao
3: grazie,
1: ciao ragazzi, buona serata,
2: ciao.

0: Ed era la registrazione di mercoledì sera che ascolterete voi qui su Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Cesena App, sul sito giuseppecesena.altervista.org e anche su tutti i nostri, su Alexa, ascolterete fino a lunedì mattina quando torneremo poi in diretta. Quindi se volete riascoltare l'intervista non avete che da risintonizzarvi in questa maniera. Ma adesso è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri 730 Replica, Radio Teramo 730 Replica, Radio Tele Terme Vigliatore TV 730 Replica, Radio Mar Italia in diretta con noi, e le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

racconto io il campionato di baseball per ciechi, di nuovo qui per raccontarvi il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Nel weekend tra l'11 e il 12 luglio si sono svolte le due semifinali. In particolare, le due partite hanno avuto luogo sabato 11 luglio alle 17:30 presso il Sebastiano Chia di Bergamo. La Leonessa Brescia ha battuto per 8-0 i Lampi Milano, tra le cui fila ha fatto l'esordio un nuovo giocatore, Vittorio Nicolucci. Sempre la sera dell'11 luglio alle ore 19:30 presso il Pietro Leoni di Casteldebole a Bologna, la Fortitudo Bologna White Sox si confrontava contro i Turpo Scagliari. Vittoria dei Turpo Scagliari per 8-5. La vittoria della Leonessa è stata ottenuta per impossibilità di rimonta all'ottavo inning, mentre nella semifinale tra Fortitudo Bologna White Sox e Turpo Scagliari sono giocate tutte le 9 riprese. La finale sarà dunque sabato 18 luglio alle ore 10:30 presso il Sebastiano Chia di Bergamo. Si giocherà tra Leonessa Brescia, campione d'Italia 2025, e squadra di casa contro i Turpo Scagliari, che saranno la squadra in trasferta. Vi racconteremo come andrà questa partita e quindi chi sarà il campione 2026 nella prossima puntata. Un saluto dal vostro Matteo Comi e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi. Invia messaggio vocale.

0: Ciao a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore Nicola Nucci. Io sono uno scrittore e uno sceneggiatore, tra le altre cose ho scritto negli ultimi tempi un libro abbastanza famoso dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcana Edizioni e che vi invito a consultare e a leggere, perché no. Molto famoso, è stato anche al primo posto nelle classifiche di libreria universitaria, di Amazon, di Oipli e di altri siti, soprattutto store online, quindi vi invito a consultarlo e a consultare me attraverso gli spazi social, ovvero principalmente su Instagram Nucci Nicola Nick o Nicola Nucci Nick appunto, e poi su Twitter, X, Threads, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Quest'oggi parliamo di musica, come facciamo spesso, e parliamo della musica anni 90 e 2000, ovvero della musica che ascoltavo principalmente io in quel periodo. In quel periodo ascoltavo soprattutto due band, i Blue Vertigo e i Subsonica. Erano band che facevano musica alternativa, musica che era un pop rock abbastanza di livello abbastanza alto, perché culturalmente erano delle scelte di nicchia, diciamo. In quel periodo si andava molto ai concerti, si andava anche per curiosità, per conoscere nuove band. Sicuramente attraverso i concerti io ho avuto la possibilità di conoscere i Blue Vertigo nella prima formazione, la più famosa, quella con Morgan, diciamo, alla voce, e Andy principalmente all'arrangiamento e alla chitarra. E poi ho avuto la possibilità di conoscere Samuel e Subsonica. Diciamo che la conoscenza di Subsonica mi ha portato poi a rapportarmi a un'elettronica che in quel momento era principalmente dance elettronica, a rapportarmi con una nuova elettronica appunto che si rifaceva alla musica anni 80, forse anche anni 70, ma che era in questo caso voltata verso il rock. E quindi Subsonica e Blue Vertigo sono state sicuramente band di riferimento poi per il mio percorso, diciamo, di cultore di musica e di esperto di musica. Ascolto tuttora band degli anni 80, 90 e 2000, soprattutto, come saprete probabilmente, la dance, l'elettronica e la musica house degli anni 90 e 2000. Vi faccio un esempio banale: se voi ascoltate o guardate la mia playlist, perché a volte ne faccio, su Spotify c'è la possibilità di ascoltare per esempio i Daft Punk, i Mojo, il progetto Mojo e tante band appunto che fanno della musica principalmente house anni 90 e 2000, però anche band italiane che in questo caso facevano sì musica contaminata tra elettronica, pop e rock. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento sempre qui ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci.
1: Buongiorno Elisa e bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: Signora. Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro ed arte, che cosa deve fare. E anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
2: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
3: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio alle 18 le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Monte Venda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.
4: Montegrotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno Viale Stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: lento, lento, e noi non dobbiamo essere lenti perché qua il tempo corre e abbiamo Maria Grazia con noi, alla quale apriamo il microfono un attimo. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qui a Milano piove, speriamo che...
1: No, qui c'è del tempo.
0: Bene, allora, la poesia di oggi...
1: Si intitola Sogno.
0: Sogno, chi è che non sogna? Io pure stamattina mi sono svegliato che sognavo di fare i numeri di telefono, sarà che ne faccio tanti al giorno.
1: Appunto, poi te li sogni pure di notte.
0: Mi sono svegliato che facevo 1, 2, 3, 4 e facevo dei numeri. Bene, allora partiamo con la lettura di questo sogno e poi manderemo un brano di Peppino Di Capri che si intitola Il Sognatore, giustamente visto che ci ha lasciato una settimana fa. Bene, allora vai pure.
1: Allora, tu sei l'aurora che annuncia un bel giorno, sei il sole che riscalda il cuore, sei il sorriso che illumina il viso. Tu sei il profumo di un fiore che inebria d'amore. Sei come quei giorni che rallegrano la vita. Sei il domani che dà certezza. Tu sei come un bel viaggio che tutti vorrebbero fare. Sei come le perle che vengono coltivate perché acquistino valore. Tu sei la luce della luna e delle stelle che rischiarano la notte. Sei l'alba che spunta e le tenebre fa svanire. Tu sei come un bel sogno da realizzare e per questo prima di morire si dovrebbe avverare. Grazie.
0: Grazie, Maria Grazia, arriva il sognatore di Peppino Di Capri.
1: Okay.
0: Buon weekend, a lunedì, ciao Maria Grazia.
1: Ciao. Ciao.

0: Peppino Di Capri, il sognatore.
1: Che bello, ci ricordiamo il grande Peppino.
0: Ecco, infatti la signora Maria Grazia ha letto un brano che si intitolava Il Sogno e noi abbiamo abbinato Il Sognatore.
1: Grande allora, personaggio, grande uomo, grande artista.
0: Ecco qua. Allora abbiamo con noi in questa mattinata, abbiamo niente po' di meno che Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E Eleonora da Montemario.
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno. Abbiamo anche i limoni non ci sono.
3: Buongiorno signore, i limoni.
0: L'abbiamo mandato l'altra mattina, adesso non riusciamo a mandarlo perché è un po' tardi, però qualche altro.
2: L'abbiamo sentita.
0: E allora qui intanto in sottofondo abbiamo ancora anche champagne di Peppino Di Capri, vabbè.
1: Grande, numero uno.
0: Vabbè. Nei suoi 86 anni ne ha fatti i brani proprio.
1: Ma sì, suo grande personaggio, grande cantautore.
0: Ecco.
1: Bene, la nostra storia.
0: Allora, noi vi ricordiamo che mercoledì prossimo.
1: Bello, buongiorno.
0: Mercoledì prossimo alle 20 di sera, intanto che Marco salutava qualcuno che ha detto che è bello, avremo la bellissima Viola Valentino.
1: Sì, abbiamo Viola Valentino, lei è molto come posso dire? È veramente simpatica. Io che la sto conoscendo in privato adesso, su un altro lato, molto simpatica e
0: molto sveglia,
1: molto precisa.
0: Ecco.
1: E lei deve avere tutto sotto controllo, ho notato. Ieri anche nella chiamata che mi ha fatto ieri, era con degli amici a passeggio.
0: Sì.
1: Lei ha detto: fermatevi tutti, devo parlare con Marco Roma. Fermi tutti.
0: Fermate il mondo, voglio scendere.
1: Allora, simpatia, quindi ci divertiremo
0: bene sicuramente. Allora mercoledì prossimo Viola Valentino, e invece stamattina a Pontinia cosa si dice?
1: Pontinia secondo me oggi è veramente troppo caldo.
0: Ah, qui invece a Milano c'è stata
1: una 5 bella erano 27 gradi, è troppo.
0: Qui invece c'è stata una pioggia, anche se ci sono 25-26 gradi lo stesso qui a Milano.
2: Oggi si muore da stamattina.
0: Anche al Vaticano.
1: Hanno detto che è peggio oggi è peggio di ieri.
0: Speriamo di no, dai, speriamo che.
1: Ti salvi solamente con l'aria condizionata.
2: Bolino rosso,
1: cioè ti salvi solamente con l'aria condizionata. Solo con quella. Non è possibile. Cioè.
0: Purtroppo sì, se sei a casa sì, ci vuole l'aria, anche se dopo un po' che ci sei insieme, anche quella sembra calda, la devi mettere sempre più.
1: È vero.
0: Perché all'inizio sì, se tu entri da fuori, ma come c'è fresco qui? Dopo ti abitui anche a quell'aria.
2: Dopo ti abitui.
1: Ma poi dipende anche dai tipi di lavoro che fai. C'è tanta gente, diciamo, fortunata perché ha la temperatura perfetta ogni mese dell'anno, tipo chi lavora in ufficio, ma sempre fortunato perché comunque al clima sempre.
2: E chi lavora in ufficio è normale, inverno c'ha l'aria calda e estate c'ha l'aria fresca.
1: Tanti, anche i negozi, per esempio, chi lavora dentro i negozi, così, centri commerciali, le temperature sono perfette.
0: Bene,
1: da quel lato sono fortunati.
0: Siamo verso la fine perché sono le
2: 6:53.
0: Abbiamo ancora un minuto.
1: Anche le cose belle finiscono.
0: Sì. E allora ricordatevi Viola Valentino, lo ricorderemo ancora lunedì, mercoledì sera.
1: Mi stanno facendo qualche proposta, qualche personaggio dello spettacolo.
0: Sì.
1: Infatti Giuseppe non gliel'ho detto ancora, mi ha fatto qualche proposta dicendo: ma perché non facciamo un programma, a volte parliamo dei problemi che abbiamo in Italia, attualità, su tante cose, su violenza sulle donne, su tante cose. E mi hanno chiesto, io gli ho detto il mercoledì no, perché mercoledì è dedicato ai personaggi dello spettacolo.
0: Certo.
1: Quindi vai fuori tema, mercoledì no. Però ho detto, semmai creiamo un altro giorno,
0: magari.
1: Sempre quei 20 minuti, e perché tanti personaggi dello spettacolo vorrebbero non in testa intervistati, ma parlare dei problemi che abbiamo noi qua. E
0: si
1: quindi
0: si
1: potrebbe pure fare un altro giorno di intervista. Solo parlando d'attualità, dei problemi che abbiamo noi.
0: Si può
1: sempre
0: fare
1: quei 20 minuti?
0: Volentieri, si potrebbe.
1: Perché tanti me l'hanno chiesto ultimamente. Quindi ho detto vabbè dai, noi scegliamo un altro giorno.
0: Siamo sempre alle 8, anche sì, perché purtroppo come orari dobbiamo essere un po' ligi. Vediamo.
1: Sì.
0: Magari vediamo un altro giorno da scegliere. E allora, ragazzi, sì, siamo a 55, quindi dobbiamo.
1: Facciamo una prova, dai, facciamo una prova, un giorno vediamo come va.
0: Allora, intanto facciamo partire la sigla, che dite?
1: Sì, pronti.
0: Allora,
1: a tre, uno, due, tre, signori e signori, e voi là?
2: Sigla!
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, sigla sì, noi ce ne andiamo, vi auguriamo un buon weekend, venerdì, sabato e domenica, ascoltateci in replica, anche se volete riascoltare il nostro Nartico ancora, lo potete riascoltare ogni tre ore, intorno quindi alle 9 adesso, poi eccetera eccetera, 9, 12 eccetera eccetera, fino a lunedì mattina, e niente ragazzi, buon weekend!
1: Buon weekend.
2: Buon weekend. Grazie sempre.
1: Buon weekend.
0: Grazie Damiano, grazie Eleonore, grazie a Marco. Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Non è mai troppo presto, torna lunedì. Ciao.
1: Ciao.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrizio.

Liberi, liberi, liberi.

0: La fantasia.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche

tradito la fiducia degli italiani. Non c'è più una maggioranza, prendetene atto. Rincara la segretaria Dem, Elie Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: È qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei de.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elish Line. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elish Line. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

lo ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Punto. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato è lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio. Qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista
perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna è imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria DEM Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. E la tua dolce sposa consolò la sua tristezza,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. Mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Mozart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sei bassi tutto l'anno.
4: Ecco. La

caso che hai negato e un po' che hai perso di me. E ogni ti amo che ho taciuto e un po' che ho perso di te. Ed ogni tuo sorriso muto era una foto di noi. Ed ogni sguardo ormai stanco era già la

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Questa barba e questo volto, oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna è imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria DEM Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de Bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad

0: Pronto? Pronto? Sì, no, mio marito è. Ah, niente. Allora casomai mi fa sapere, va bene, grazie.
1: Maria santa, neanche i carabinieri, non so niente, cosa faccio adesso, dove si andatela?
0: E mi ha detto, vado fuori a fare scena della classe. Sì, ma adesso ho tolto il telefono, non so mai... Ho appena tolto 10 giosse, adesso che ne tolgo altre 10 per forza, aspetta. Cosa faccio adesso? Siamo in ospedale, aspetta. Possibile? Cosa zio qua? Che non è esio? 0, 4, 1. Aspetta che non voglio anche gli occhiali. Anche qua. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, mi scusa. Sì, volevo sapere. Pronto?
2: Voglio una vita!
0: Maria santa! Maria, che sta?
2: Voglio una vita!
3: Sitta!
0: Anche zitta, dice! Meglio vai a questa casita, perché se parlo non so cosa che dico, va!
3: Tuo uomo è tornato, zitta!
0: Sì, guarda, è proprio meglio che sta cassita, guarda. Non si può sapere dove si sta,
3: eh? In ginocchio.
0: Anche in ginocchio? Possibile, Sergio. Ho telefonato a carabinieri, ospedali. Ti ha detto, vado a fare la scena della classe. Come si dà in questa scena della classe? Mi ne so. Non ti capisci che sono stato in pensiero tutta la sera.
3: Sono stato, donna, a toccare con mano le meraviglie della vita.
0: Guarda, porta. Senti, quanto sei che ti cabe uo? Quanto sei che ti cabe uo?
3: Ma il nettare di Bacco, donna, mi ha fatto scoprire il profumo del peccato!
0: Maria santa! Da dove sei che senta fuori che mutandine? Dimmi, dove che ti sei sta?
3: E finalmente...
0: Guarda!
3: E finalmente... Maria santa! Ho aperto gli occhi! Capito, amore?
0: Stammi un tam, perché ora non ti segna. Ti sei indegno.
3: Vieni qua che ti veda. Che brutta che ti sei.
0: Guarda che. Siamo per. Maria santa, il mio Inta!
3: Ma che gusto che te, mio Inta, veggia!
0: Guarda, siamo perdi, ora, senti.
3: Veggia.

0: A sapere, ma Sergio, a sapere perché non ti sta neanche in pieno, ti stava.
1: Stupisci, donna.
0: Assemo perdere, va, Sergio, sai cosa faccio adesso? Vado in camera e mi siero a Chiave, vara. E che ne parliamo domani mattina, forse che ne parliamo domani mattina, va.
1: Oggi, donna, ribellarti al tuo sovrano.
0: Che sovrano, Maria, si arriva a casa Carlo d'Inghilterra stasera, sa?
1: Donna, ti avviso. Oggi, 14 maggio, la mia vita è cambiata così, a così. Ricordati, donna. Un'altra vita, un altro amore ti darò, un'altra vita.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono Mattia, l'altro debile, fabbrica inchiostro, che imbriaco desnappa sto mostro, insultava l'amico Fedel Savio. L'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie, dopo Betty si dava e volte, sitti sitti state ascoltando. Dopo Betty de bassa statura se parlava de cose amorose, dopo Betty de bassa statura se parlava de cose amorose, dopo Betty de bassa statura se parlava de cose amorose, ma aveva una grande paura che i passanti stasse sentire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. Mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.

Oggi piozza di merda su tutta la penisola. Guerre, morti, famiglie in crisi e giovani senza futuro. Ma attenzione, spazio alle buone notizie.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elish Line. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elish Line. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: l'analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elish Line. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elish Line. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

0: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.
1: Dal mega yacht di lusso di Radio Vanessa, questa sera Dario e Carlo, i vostri ambasciatori del buon umore, sono qui per due ore per impedirvi di vedere i fuochi del Redentore ed ascoltare brani meravigliosi per la 215ª puntata di...

0: Che dire? Anche questa settimana, dopo i fasti del collettino, torniamo con la tristezza.
1: Perché il giorno dopo la puntata del collettino,
0: coincidenze? Io non credo.
1: È arrivata una...
0: come una doccia fredda.
1: Esatto.
0: Che sarebbe anche auspicabile con questi caldi.
1: La notizia della scomparsa del
0: celebre
1: maestro Peppino Licapri.
0: Applausi. Cantautore mai dimenticato,
1: tra l'altro uno dei pochi ad aver fatto da spalla ai Beatles durante i loro pochissimi live italiani, quindi...
0: è vero, perché comunque noi magari ce li ricordiamo per brani più romantici come Roberta, così. E in realtà la sua carriera è iniziata con brani molto ritmati di sapore swing, ska, rock and roll a manetta.
1: Esatto.
0: Il patrimonio milionario è già conteso, vedo.
1: Attenzione.
0: Dall'immobile alla discografica.
1: Addirittura una casa discografica.
0: Un patrimonio a 6-0. Zitto zitto, invece che finire in miseria, era pieno di soldi. Come
1: io ho avuto il piacere di assistere ad un soundcheck di Peppino Licapri, sì, qualche annetto fa, sulla terrazza del Palazzo della Biennale che c'è a San Marco.
0: Quella nota mostra internazionale.
1: Si svolgeva un party privato e hanno voluto ricreare praticamente la spiaggia di Capri in terrazza.
0: Esatto.
1: Hanno portato sacchi di sabbia per fare proprio la battigia.
0: Sì.
1: E piante di ogni tipo per rendere più vicina a Capri la terrazza, che di Capri non aveva nulla. E sì, su un palchetto col pianoforte c'era Peppino che si esibiva nel suo pezzi meravigliosi. Ma
0: tra l'altro leggo che... ma Roberta era la moglie?
1: Era una mezza morosa, credo.
0: Leggo che nel 59,
1: sì,
0: in tempi... ma rimaniamo con la tristezza, secondo un po', dai. No, basta tristezza, tanto che sennò poi lasciamo sfumare la tristezza. Via, ciao tristezza. E nel 59 conobbe in un locale di Ischia,
1: sì,
0: la diciottenne torinese Roberta Stoppa.
1: Ah, attenzione.
0: Con la quale andò a convivere. Ah. I due si sposarono nel 1961. Sul finire degli anni 60, la coppia affrontò un periodo di crisi,
1: sì,
0: durante il quale Peppino iniziò una relazione con Giuliana Gagliardi, studentessa napoletana di biologia, e quindi aveva un po' questa passione per le giovani. Vabbè. Un po' in erba. Calcola che lui era del 39, nel 59 aveva 20 anni anche lui, insomma, erano due giovani pieni di speranze, non come noi che ormai. Cioè.
1: Ma visto che la signora Roberta era di Torino,
0: esatto, subito.
1: Ci dà
0: un Peppino di Capri al secolo, Giuseppe Faiella.
1: Vabbè.
0: Nato a Capri,
1: sì,
0: giustamente. E sempre a casa, e Ivi, come dicono quelli che leggono i libri,
1: sì,
0: Ivi, l'11 luglio 2026,
1: sì,
0: vincitore del Festival della Canzone Napoletana nel 70, beh, con la canzone Me Chiamme Amore, ho pronunciato malissimo, e ha vinto anche un Sanremo nel 1973.
1: Sì, anno meraviglioso.
0: Esatto, anno incredibile, con Un Grande Amore e Niente Più. E lo ha vinto anche nel 76 con Non Lo Faccio Più.
1: Io e te.
0: Sa tutto che l'ho detto. Ma questo ci porta.
1: Nel mentre dalle campagne meravigliose di Paolo Veneto ci comunicano che il canello è perfetto.
0: Dalle villette
1: a schiera di Paolo Veneto.
0: Ma domani che detentore cosa si fa Paolo Veneto?
1: Chi lo sa? Non si sa, forse si dice qui né qui, forse no.
0: Si dice Torino.
1: Un signore chiamato Vito Vita, dopo pochissimi minuti dalla notizia della scomparsa di Peppino Licapri, ha postato questa cosa meravigliosa. Vito Vita, bassista dei
0: e anche esperto giornalista musicale,
1: esatto,
0: che ha sempre delle perle per noi,
1: bassista di Paolo Illusi, che salutiamo.
0: Paolo Illusi, meraviglioso.
1: Scrive così: esattamente 60 anni fa, l'estate del 66, testo di Peppino Licapri e Mario Cenci,
0: sì,
1: musica del solo Peppino Licapri, in gara a giugno a Un Disco per l'Estate, non riuscì ad accedere alla finale, ma questo ballo giamaicano arrivato da una terra cotta dal sole come noi oggi,
0: esatto.
1: Lì la gente lo chiama Ska. Prima o poi ci conquisterà. Quindi pare che sia il primo brano ska italiano.
0: Italiano arrivato fresco fresco negli anni,
1: esatto,
0: 60.
1: Negli anni 60, era esattamente il 66.
0: Non male, ma forse lui si è fatto un po', come dire, influenzare dai Beatles, no? Il loro brano Rockabilly.
1: Può dirlo,
0: magari suonando insieme ha sentito anche loro quel
1: brano meraviglioso intitolato Operazione Sole, che tu possiedi in playlist.
0: Improvvisamente la serata si apre a brani meravigliosi. Abbiamo aperto con un remix di Emo Emo.
1: Vabbè, capolavoro.
0: Harry Remix, va bene. Sì. Però in playlist.
1: Credo brano anche quello partecipante a Sanremo.
0: Esatto. Operazione Sole.
1: Sì.
0: Brano del 66.
1: Brano del 66. L'estate del 66 non ebbe un successo alla canzone per l'estate, ma.
0: Esatto, doveva ancora. Ma scusa, ma del 66, quanti anni aveva?
1: Così dice il signor Vito Vita. 1966. Esattamente 60 anni fa.
0: Esatto, anche lui era nato nel 39, beh, 66, aveva conosciuto Roberto. Adesso sto prendendo i conti, non importa.
1: Sì.
0: Quindi era giovane, aveva 25 anni. Va bene. Quindi aveva già conosciuto Roberta.
1: E già conosceva prima di tutti lo ska.
0: Vabbè, dopo cerchiamo di capire se i Beatles gli hanno insegnato lo ska oppure no. Io lo so. Via.

0: Ma che magia l'estate del 65, anno in cui è nato Alex, che ci salutiamo, e magari ci manderà un vocale con delle richieste, chi lo sa, chi può dirlo, magari anche lui comporrà un noto numero telefonico,
1: ovvero
0: Cometo sta ravanando in cerca di ma
2: ovvero lo 0415238883 per chiamare lo studiolo della giovanessa.
0: E noi aspettavamo delle telefonate dagli amici del collettino, sì, che avevano chiesto questo numero magico, ma non sono giunte. Si vede che
2: la giovanessa che si trova a pochi passi dalla riva dei Sette Martiri, dove questa mattina è arrivato uno yacht di 117 metri, alto 6 piani.
0: No, del costo stimato di 450 milioni di dollari.
2: Esatto. E praticamente è lo yacht dell'ambasciatore americano,
0: sì, che è in gita,
2: tale Tilman J. Fertitta,
0: che non è qua per discutere con dei noti primi ministri, forme elettorali, la giustizia, il tema della legittima difesa e altre questioni un po' spinose,
2: sì.
0: È in vacanza.
2: Cosa faccio?
0: E muovendosi per i 10 porti almeno italiani, sì, mi pare. Cosa si fa un giretto
2: questo fine settimana? Dove vado?
0: Venezia.
2: A rompere le uova nel paniere.
0: Voi magari mi vedete i fuochi. Che
2: sì,
0: lo so.
2: Solo che si è messo in riva dei Sette Martiri, dove solitamente svariati veneziani si apprestano per andare
0: e quindi
2: a ammirare lo spettacolo pirotecnico. Ma lo yacht chiamato Boardwalk,
0: sì,
2: praticamente oscurerà la vista. Tra l'altro mi pare di aver capito che non c'è solo il suo, ma ce ne sono altri quattro dietro, più piccoli.
0: Alai.
2: Quindi è tutta la riva occupata e, come mi pare di vedere dalle foto, c'è una simpatica transenna che impedisce ai pedoni, ai poveri comuni mortali che volessero, esatto, vedere i fuochi, di avvicinarsi alla riva, perché magari tra una barca e l'altra c'è un buco da poter sbirciare, però non si può avvicinare più di tanto perché c'è...
0: Quindi ti conviene o andare in barca a San Marco o quello che è, o andare un po' a Sant'Elena.
2: Non c'è stato nessun cambio di programma per paura di contestazioni e quindi questa mattina è arrivato al suo posto. E questo ambasciatore,
0: però comunque insomma oggi verso le 6
2: c'è stata una manifestazione.
0: Ci sono stati degli scontri, insomma un'immagine, siamo una radio ma insomma poi me le mettiamo sui social.
2: Prima ho visto dei simpatici ragazzi con dei salvagenti,
0: esatto, scontri tra la polizia e i manifestanti durante la protesta contro appunto la presenza di questo ambasciatore statunitense. E il suo yacht misura 117 metri.
2: Ha due elicotteri se non erro, uno a prora e uno a poppa, o almeno ha due prestazioni per fare attraverso elicotteri. Su una delle due c'è questo elicotterino che costerà più o meno come due volte come casa mia, tipo, se non tre.
0: Esatto. E quindi è un muro.
2: Sì, ne ha uno, davanti e uno dietro, cioè che meraviglia.
0: Esatto. Mamma mia, che meraviglia, insomma. E noi abbiamo pensato, ma questo simpatico yacht,
2: sì,
0: veleggerà, non veleggia in effetti, però insomma
2: potrebbe togliersi dai piedi, veleggiare, esatto, prima del scoccare della mezzanotte di domani,
0: esatto, col vento in poppa,
2: esatto,
0: e andarsene un po' da altre parti, magari con qualche signorina a veleggiare, e quindi io ho preso una nostalgia cocente,
2: sì,
0: ho tirato fuori un brano che al momento fosse che casualmente al momento conoscevo
2: ma
0: non pensavo che avessi come dire verso le 10:30, sì, 11
2: c'era quel programma meraviglioso condotto, esatto, da Umberto Smaila
0: che salutiamo,
2: sì,
0: applausi per Umberto Smaila,
2: ovvero Colpo Grosso, che aveva queste come si chiamavano? Non mi ricordo più, avevano un nome.
0: I ragazzi cinci.
2: Ragazzi cinci, esatto.
0: Io non lo so, ma è tu un mio amico, non lo conosco.
2: Praticamente si svestivano e mostravano il décolleté coperto da delle stellette, se non mi ricordo male.
0: Esatto.
2: Non vorrei dire, non era proprio décolleté così.
0: È come dire, beh, forse... Vediamo un attimo... Non tutto, però...
2: Sì.
0: Una sequenza. Andiamo un po' avanti. Aspetta.
3: Tenga, buona donna. Ora della notte.
0: Ecco. Telecomando di Fantozzi.
3: A una certa ora della notte le famiglie si ritirano sconfitte. È l'ora critica, l'ora di proibito, di vietatissimo. di Oroscopone.
1: Super Porno Show.
0: Qua Villaggio si fa prendere da questa mano. Dagli anni 70. Vabbè.

chissà se Villaggio negli anni 80 invece preso dalla stessa Brahma magari ascoltava questo brano.

0: Che meraviglia, tra l'altro stavo guardando gli autori,
1: sì,
0: che sono della musica: Aldo Malinverni, Celeste Laudisio, Maurizio Filippi, Diego Michelon,
1: sì,
0: e che sono gli autori anche di tutte le altre sigle del programma: Sonnidolo, Cin Cin, Riempimi di Baci, eccetera, eccetera. E Celeste Laudisio era anche il regista del programma.
1: Ah, attenzione.
0: E è uno che ha fatto anche una certa carriera.
1: Sì.
0: Perché poi è passato a Mediaset, è stato regista della puntata pilota di Rosario l'Ultima, di tanti programmi di Bonolis, Gran Festa Italiana, con la Ballerina, il nuovo gioco delle coppie con Giorgia Mastrota. Il suo nome è legato a un sacco di programmi famosi: Colpo di Fulmine con la Marcuzzi, Furore, Bulldozer, Convention, Quelli che è il Calcio, X-Factor, ed è anche al momento autore dell'Isola dei Famosi.
1: Ah, attenzione.
0: Pensate che carriera, uno delle signorine di sei famosi. C'è sempre un programma dove guardi delle signorine, ma non è l'ora del proibito. Mamma mia, mamma mia. E che dire, Carmoretto? Così è andata.
1: Questi giorni meravigliosi, per un certo punto nel mio telefono compare un messaggio del signor Saul Ercolani, che salutiamo, ovvero voce degli Statale 16, ben meravigliosa del Ravennate.
0: Esatto, che è in Romagna.
1: Che mi ha detto, guarda.
0: Tra l'altro dalla Romagna, dalla
1: esatto, si sono materializzati sul tavolone di Radio Vanessa,
0: esatto,
1: 4 CD, 2 con la faccia del signor Gianni Drudi vestito da Pierrot, tipo una cosa del
0: sì,
1: genere,
0: sì, una cosa geniale,
1: e un'altra una specie di compilation hit,
0: esatto,
1: noi a come si dice
0: dalla Baracca Edizioni, credo che si debba spediti qui a Radio Vanessa. Devo mandare un brano dopo per omaggiarlo, se poi dopo ne scegliamo uno,
1: a
0: perché
1: caso
0: è un CD con dei titoli fantastici, per cui
1: dopo ne prestiamo qualcuno.
0: Ma
1: da Ravenna il caro signore Colani mi ha detto, guarda che è uscito pochi giorni fa un nuovo brano di noi Statale 16,
0: addirittura,
1: e quindi lascio la parola a Fabione, che deve essere credo il batterista del gruppo.
0: Ah sì.
1: Che vi introduce, vi saluta, vi dice più o meno
0: così, sentiamo.
2: Ciao a tutti amici di Radio Vanessa, sono Fabione degli Strada Statale 16.
1: Vabbè.
2: Quest'anno durante il nostro tour ho imparato tre cose importantissime. La prima è che non si mette la panna nella carbonara. La seconda è che ogni lasciata è persa. La terza è che qui oggi su Teste di Pazzo va in onda il nostro nuovissimo singolo Controcultura. Ciao!
0: No, io la pelle d'oca.
1: Quindi,
0: pensa che successo possiamo riscuotere nei cuori. C'è qualcuno lì in questo momento, a Ravenna, scalpita per sentire.
1: Ci manda dei messaggi dicendo non siamo noi a cercarli, ma ci cercano loro per dire,
0: esatto,
1: ragazzi, è uscito il nuovo pezzo.
0: Quindi passiamo dal bot, siccome è degno successore e ideale continuazione del bot del Mambo.
1: Vabbè.
0: È il brano meraviglioso
1: Controcultura.
0: Controcultura.
1: Sì,
0: che è un po' il brano, il nostro brano estivo, dirà la bellezza, mamma mia. E vedo
1: vorrai mica dirmi che non l'ho introdotto nella playlist.
0: Tanto vedo che abbiamo aperto con un brano classico di Domenico Bini.
1: Ah, attenzione, salutiamo.
0: Che salutiamo, che al momento possiede un vinile di Aero Pregio, io mi auguro che lo ascolti.
1: Certo, l'ho accusato subito immediatamente appena arrivato a casa.
0: Visto che si è che si è vantato.
1: Forse mi sono scordato di introdurre il brano meraviglioso.
0: Sono quasi 6 anni che andiamo in onda, ma.
1: Non avevo mai.
0: E quindi Strada Statale 16.
1: Sì.
0: Che quella strada è molto lunghissima.
1: Lunghissima. Pare che sia frequentata da signorine di pregio.
0: Per cui se la fui l'uso con il brano precedente.
1: E quindi.
0: Va bene, comunque, Controcultura.
1: Sì.
0: Uscito da poche ore praticamente. Fresco fresco.
1: Sì.
0: Vado.
1: Vabbè.
0: Via.
1: Andate.
0: Strada statale. Senti come parte.

0: Sfidiamo anche noi la censura ogni settimana. Temiamo sempre che arrivi una.
1: Che bussino alla porta.
0: Esatto, uno yacht. Ma 107 metri sono tantissimi.
1: Un bello lunghetto. Come se mi dava una mini nave.
0: Tipo. Una mini nave, pensa a te che roba. È un po'. Sempre citando Fantozzi, no? Nella.
1: Ah, infatti quella scena meravigliosa che vanno nel. Nello yacht del mega direttore.
0: Certo.
1: Lui che compare Fidini.
0: Insomma, adesso, ma vai in vacanza, caro Moretto.
1: A favore, sarò tutta la vacanza a favore Veneto. Che meraviglia.
0: Vogliamo fare un piccolo.
1: Sì, ma è un po' lunga. In barca siamo tutti uguali.
0: Esatto, in barca siamo tutti uguali.

0: dietro.
1: Dietro il tangone!
2: Dove?
1: Ah! Il tangone!
2: Ah, il tangone!
1: Ah! Allargalo! Firini! Giù l'ancora! Lei, Momozzi! All'ancorotto di rispetto! A poppa!
3: Come puoi tirare? Sarebbe Fantozzi il mio nome. Io, questa è molto pericolosa. Buongiorno, signora.
1: Paccherozzi, si sbrighi!
3: Dove?
1: Si sbrighi che mi gira la barca!
3: Aspetta.
4: Insomma, non è facile.
3: Eccolo qui.
4: E prendiamo con le nostre consuete basi.
5: Pensa a te, sono yacht di 117 metri.
4: Che roba assurda.
5: Pare che abbia anche un paio di piscine, la spa e mille altre meraviglie.
4: Però, visto che stavo Fantozzi e Fini stavano accennando un tango,
5: sì.
4: Questo mi porta a una notizia tanto triste.
5: Esatto.
4: Dovremmo dare con questa, con un'altra base.
5: Perché purtroppo qualche ora fa è arrivata una notizia che ci ha lasciato anche Mister Osvaldo Bagnoli.
4: Mister
5: Osvaldo Bagnoli ci ha lasciato.
4: Esatto.
5: Famoso per aver portato il Verona a conquistare lo scudetto nel lontano 1900 e che puoi dire, non me lo ricordo mai.
4: Da 5.
5: Bisogna andare a pescare.
4: Avevo la delle figurine quell'anno lì, mi ricordo.
5: Sì, c'era Osvaldo, c'era Galderisi, c'era il Verona, c'era
4: esatto.
5: Un altro giocatore.
4: Ho detto Osvaldo Bagnoli è morto, sì. Aveva 91 anni.
5: Sì.
4: È l'annata 84-85, sì,
5: mi ha detto. Ma casa,
4: ho vinto,
5: ho
4: vinto la memoria,
5: sei, e così, insomma, quindi che dire? È un po' una notizia un po'.
4: Abbiamo un brano
5: triste.
4: Che possiamo.
5: Sì, tanto per omaggiare il signor Osvaldo, non credo c'entri nulla con lui, però il nome è il medesimo.
4: È il medesimo. E quindi
5: una
4: playlist...
5: signora di nome proprio lei.
4: Ma beh, tanto vorrei che il Fil Rouge è dietro l'angolo, perché è famosa per una canzone che parla di una barca, ovvero Rietta Berti.
5: Rietta Berti.
4: Finché la barca va, lasciala andare.
5: Che vado.
4: Potevamo mandare quel brano lì che poteva essere evocativo.
5: Sì.
4: Ma abbiamo deciso di
5: omaggiare il mister.
4: Esatto. Tra l'altro
5: questo...
4: lasciamo andare via la tristezza,
5: sì.
4: Perché sennò. Ecco, senti come le nostre basi entrano. Come contropiede, visto che
5: parlare di contropiede, calcio. Tra l'altro, tra domani e dopodomani si gioca la finale terzo quarto posto e la finale per il primo e secondo. Quindi
4: che sono le squadre?
5: Ci sarà Francia-Inghilterra domani per
4: sì.
5: Raggiudicarsi il terzo posto.
4: Esatto.
5: E la finalissima...
4: Inghilterra che purtroppo ha sconfitto la Norvegia, che è diventata molto divertente.
5: Sì, con quella, quella cosa meravigliosa del vogare alla.
4: Esatto, ma anche il suo. Il biondino Hals, come si chiama?
5: Il bomber.
4: Esatto, il bomber.
5: Che poi io ho visto la partita, l'ultima.
4: Sì.
5: Praticamente c'è questa bestia alta, due
4: Haaland,
5: metri e qualcosa.
4: Cioè,
5: un vichingo vero.
4: Erling Haaland, qui ci vorrebbe Vanessa.
5: Sì. È un bestione alto, grande e grosso. Che lì sta, è un po' al gioco all'Inzaghi, sta sempre lì in fondo, non fa, non dico nulla, ma quasi, ed è lì pronto dalla zampata finale, sono lì che appena parte il contropiede, tac, gli lanciano la palla.
4: Esatto, e chissà come si pronuncia questo nome
5: in norvegese.
4: In norvegese, vediamo un po' se la facciamo.
6: Erling Haaland.
5: Erling
4: Haaland. Che tra l'altro è a parte essere molto bravo nel gioco del pallone,
5: sì.
4: E il calcio è un grande rito che devi rispettare.
5: Sì,
4: esatto.
5: Maestro.
4: E Elio che si è esibito tra l'altro di recente qua.
5: Sì, a Milano fanno effetti.
4: Esatto. E è una notizia di qualche. Non è nuova la notizia perché di qualche mese fa,
5: sì.
4: Però è tornata alla ribalta perché insomma è uno dei personaggi del momento. Lui che normalmente gioca nel Manchester City,
5: sì.
4: Ha comprato il libro più costoso, comprò il libro più costoso della storia della Norvegia,
5: sì.
4: Pagandolo qualcosa come l'equivalente di 116.000 euro di tasca sua. Ed è un'edizione del 1594 delle saghe,
5: sì.
4: Di re, di un altro nome norvegese che non riuscirò mai a dire, ma non per tenerselo sul comò,
5: sì.
4: Come farebbero i cacciatori italiani un po' così.
5: Ma per farne dono?
4: Per farne dono alla biblioteca comunale della città di... Brine, o come possibile si pronuncia,

0: Sì. Dove è cresciuto?
1: Ah, vedi.
0: Ponendo però una condizione: voglio che il libro sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie di chi viene dalla mia terra. Da. Adesso chiamiamo adesso.
1: Sono i nomi praticamente
0: impronunciabili. Allora, l'autore di questo, di questo testo è.
2: Snorri Sturluson.
0: E i luoghi meravigliosi che vengono citati.
1: Sì.
0: La città dove lui è cresciuto si chiama
2: Bryne.
0: Vabbè, è abbastanza facile. E l'altra città che viene nominata da questo signore è
2: Yaren.
0: Quindi se voi passate per quelle parti
1: sappiate che c'è quel libro meraviglioso aperto. Costato ben 116 mila euro.
0: Penso uno prende 450 milioni per farsi uno yacht e invece uno si fa il massa, fa il calciatore per regalare un libro a questi personaggi,
1: alla comunità.
0: Mamma mia. E dopo questo fil rouge calcistico possiamo finalmente passare la parola a uno che di bar che se ne intende, ovvero
1: sì,
0: Taberti. Esatto. E con un brano meraviglioso che abbiamo in playlist che parla di un tango, può essere
1: dedicato a una persona
0: importante
1: con un nome
0: Osvaldo. Mamma mia, che emozioni. Ma tanto quando ma Osvaldo non è neanche il marito suo.
1: È il marito suo.
0: Ah, ok. No, perché ho temuto quando ho detto è morto Osvaldo, ho detto
1: no,
0: sarà mica il marito della Orietta, perché è morta la moglie di Vittorio Feltri.
1: Sì.
0: E ho detto non sarà mica qua una roba incredibile. Tra l'altro c'era anche un fil rouge, ma andiamo magari dopo che non va troppo. Sì. Un altro brano che parla di sempre di imbarcazioni.
1: Attenzione!
0: E sempre più di capro. Una versione in salsa pumbarola,
1: no,
0: napoletana.
1: È vero, è la versione napoletana di
0: Banana Boat di Harry Belafonte.
1: No,
0: che nel 61 il signor Peppino di Capri.
1: Allora saltiamo di pari in frasi.
0: Osvaldo,
1: lasciamo per dopo.
0: Ciao Osvaldo, magari dopo lo passiamo.
1: Però
0: nel mentre, nel 61, la barca andava così.
1: Andava così, come
0: via.
1: Che magari è andato anche voi.

0: così.
1: Mamma mia, io...
2: Arriva la...
1: Era la cugina Orietta, un programma del 70.
3: Che meraviglia.
1: Tra l'altro io seguo sempre la pagina di Mal, quella su Facebook.
3: Sì.
1: Dove escono brani meravigliosi.
3: O Pulcoli, che di si voglia.
1: Esatto.
3: Che salutiamo.
1: E mi ricordo di aver visto in questa pagina,
3: sì,
1: uno spezzone di questo programma dove Orietta Berti e Mal duettavano in alcuni brani di My Fair Lady, di bellezza incredibile. Ma siccome abbiamo parlato di giustizia, di poi mai ci torniamo, sì, le cose varie.
3: Non dite qualche giorno fa.
1: Esatto.
3: È un certo,
1: golosa.
3: Ecco, un certo signor Mario
1: Adinolfi. Insomma.
3: Giornalista e leader del polo della famiglia.
1: Il polo della famiglia.
3: Ai domiciliari per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta di risparmi, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi.
1: Ma niente.
3: Vabbè.
1: Cosa è successo? Dici.
3: Allora, la Guardia di Finanza ha arrestato di nuovo per un'indagine che è al centro del betting group chiamato Scommessa Collettiva, ideato e promosso attraverso i social network. Secondo la Procura di Roma, sì, attraverso quel circuito sono stati raccolti milioni di euro da privati con la promessa di rendimenti fino al 40% annuo legati alle scommesse sportive, che per, esatto, diversi partecipanti non si è tradotta nella restituzione delle somme investite. Sono circa 10 le testimonianze della corte, della procura, e quindi praticamente hanno detto qua...
1: Una notizia che arriva da Modena e tra le varie... hanno sentito vari personaggi, sì, e tra le varie voci qualcuno ha detto: gli abbiamo dato i risparmi perché credevamo ai suoi valori.
3: Vabbè.
1: Ci ha portato via 79.000 euro, il Lipo costa 116.000, ricordiamolo,
3: okay,
1: e ci ha accusato di essere avidi. E questa è una coppia di coniugi che denuncia di essere stata vittima di questo sistema di truffa e evasione fiscale del signor Adinolfi.
3: Sono stati additati come avidi.
1: Avidi. E questa parola avidi ci ha fatto scattare subito, pum, come una lampadina che si accende nella notte.
3: Esatto.
1: Un brano.
3: Un brano meraviglioso che tu possiedi nel playlist.
1: Esatto. Di quella band che noi stimiamo, sì, mi è piaciuto che abbiamo parlato di Fumbaro la Botte, di napoletani.
3: Esatto, perché Capri, siamo lì.
1: Esatto. C'è un brano di Squallor,
3: sì,
1: salutiamo, certo, che si chiama Avida. E l'album è dell'83.
3: Sì.
1: Penso che sia il disco Arapao.
3: Che meraviglia, è più o meno quell'anno lì, tutto quello che
1: è. Sì, gli anni del Verona. E quindi c'è questo brano di La Bellezza in cui si parla di persone avide. Lancio.
3: Si parla di noi, secondo me.
1: Mamma mia, senti che roba. Citazioni.
3: Ah beh. Ma chi sono? Gli Squallor o i Dire Straits?
1: Questa è la magica chitarra di Toto Savio, che però mi ricorda qualcun altro.

avida. Sei stata molto avida nella tua vita. E adesso che sei morta, sei ancora peggio. Vedi, ma da morta non mi fai paura. Sarà perché non puoi parlare, perché sei morta. Sarà perché non puoi scrivere neanche, perché sei veramente morta. Siamo sicuri che sei morta. Io te lo voglio dire, io ti ho sempre odiata nella mia vita. Me ne hai fatte di cotte e di crude. Mi hai fatto lavare la camicia con perlana. Mi hai fatto comprare il caracolito, un miracolo. Ma non vorrei che adesso tu ti risvegliassi. Tu sei veramente morta. Avida, sei veramente morta. Alzo una mano se sei morta. Se non sei morta, non ti muovere, che per me è uguale.

l'accusa di fare un trio, mi hai portato a casa la Formula 3. Sei stata sempre malvagia con me, butta l'asso che vigli il re, così fa rima. Ora chiariamo, sei morta. Sei morta veramente. Lo so, è venuto anche Palmieri, quello delle pompe funebri, ma non fa testo, tu sei cadavere gelato preciso. Avida, tu sei morta, già l'ho detto, sei morta. Sì o no? L'ho detto o no? L'ho già detto. Oh, l'ho già detto o no? No, per essere sicuro, non per altro. Dunque ti dicevo, sta arrivando il brigadiere, no, già quello è per me, ma sta arrivando mamma, babbo, i gorilli, i frattieri, i girolatti, i fortazzi, i forboni, i bubuini, i zozzoni, i bolotti, bambo, buffo, tricco, bumma, lamma, summo, sicco, trocca e trucco, che sono i due cugini. Devono pigliare il treno. Senti il rumore? Senti il rumore? Senti il rumore? Senti come sono arrabbiati. Senti, ciucco, ciucco, ciucco. C'è anche Banfi. Parliamoci da uomo a uno, da uomo a morto. Tu sei stata orrenda con me in vita. Perlomeno da morta, fammi un segnale. Chi è morto? Non così forte. Ho detto un segnalino. Meglio così. Avida, devi pensare che ormai tu sei morta e quindi il mondo dei vivi non ti appartiene. Hai un avvenire davanti a te, puoi fare il fantasma, puoi svegliarmi di notte, mentre io inciucio con 7-8 ficche, tu puoi anche distogliermi, ma tu ormai sei un cadavere, neanche eccellente. Sì, una chiavica di un cadavere. Perché tu sei stata in vita una merda e da morta peggio. Diciamoci la verità, vis-à-vis. Non capisci il francese? Mi vuoi fare il culo anche da morto? Faccia a faccia, sei contento? Ah! La vuoi una Schweppes? Non ti piace? Un orzo bimbo? Neanche.

speranza. Lo vedi, anche da morta sei una rompicoglione. Io te l'ho detto, muori ma non mi rompo cazzo. E tu da morta insisti. Davide, io te lo devo dire una volta per sempre. Io non t'ho mai sposata. Il prete era finto. Era mio fratello. Tale Antonio Esposito Emanuele. Finto prete, finta chiesa, sconsacrata. Tu mi dirai adesso che la verità non mi appartiene. E no, qui c'è il trucco. Io ho usato caracolito, un miracolo.

0: senti che meraviglia, senti che qualità di basi per gli Squallor. Mamma mia.
1: Sembrava vagamente la chitarra di Mark Knopfler, ma
0: anni meravigliosi. E se vengono citati, dicesi Cadavere Squisito, sì, quel gioco dadaista, sì, in cui uno scrive un pezzo di frase, sì, mette su un foglietto, non più partecipanti, e dopo vengono letti uno di accanto all'altro, sì, per creare un racconto totalmente improbabile, perché nessuno sa cosa ho scritto prima. Bene. E assomiglia molto alla nostra trasmissione, perché saltiamo di palla in frasca senza soluzione di continuità. Perché cogliamo la palla al balzo?
1: Perché il 17, cioè
0: oggi
1: è cominciata la sagra di San Giacomo.
0: In realtà ieri, cioè il 16, ha aperto il Mullins come cantautore a sé, e poi a seguire altri cantautori.
1: Diplomatico e collettivo Ninco Nanco.
0: Esatto. Il gruppo di maestre che le giovani amano molto. Ma
1: stasera c'è una band meravigliosa chiamata Frankie Back from Hollywood.
0: Cioè c'era Frank che andava a Hollywood.
1: Si staranno esibendo in questo momento, credo.
0: Esatto, la Franca Pollia con alla batteria Giovanni Atolli.
1: Applausi.
0: Che non contento di suonare stasera,
1: sì,
0: suonerà anche il
2: 92 minuti di applausi.
0: Un altro giorno, venerdì prossimo, con la sua band, lì I Go.
1: Ah, che meraviglia.
0: Quindi suona un venerdì e anche quello dopo, questa poca roba.
1: Numero uno, Giovanni Atolli.
0: Saranno vari personaggi, tra cui The Gay Fioi, Los Muchos Gramos,
1: gli Scaggi, la piccola orchestra MDM.
0: Stanno c'è un Scaggi a...
1: Domani che è Redentore ci sarà il DJ 7.
0: È classico Redentore, perché una delle strategie veneziane è andare a mangiare in sagra con calma.
1: Esatto.
0: Facendo cucinare gli altri, quindi un po' fregandosene.
1: Finita la sagra.
0: Con calma, con la fiacca.
1: Con la musica, quando è mezzanotte.
0: Un po' prima magari. Fai avvicinarsi qua in zona, senza non c'è un simpatico yacht che ti impedisce la vista.
1: Dei simpatici signori vestiti di blu con magari in mano, magari di
0: allontano. Esatto. Ma noi abbiamo deciso, sì, visto che non siamo un po' tutti essere lì, perché siamo qua. Non siamo con l'ubiqui, di omaggiare i Frankie Back from Hollywood.
1: Meraviglia.
0: Perché sul tubo, sì, abbiamo trovato una promo della loro musica.
1: Ah, una specie di purpurì?
0: Di purpurì, di brani da loro eseguiti probabilmente anche stasera, che sono i loro cavalli di battaglia.
1: Sì.
0: Ah, poi è meraviglioso che ho visto adesso in playlist. Nel 2019, la formazione che sicuramente c'è Giovanni Atolli, c'è Max Bustreo al pianoforte, sì, non ricordo chi suona il basso, adesso lo scopriamo.
1: Un genio di sicuro.
0: Non era Calum Muraretto, no, perché era troppo giovane. Sento già che parte la band. Vediamo un po' un sound. Si parla di, guarda, interpretazioni originali accattivanti, per un repertorio malizioso e ironico. Riscoperta di pelle artistiche, perché vabbè, facciamo lo stesso mestiere noi loro.
1: Bravissima.
0: Comunque, Franca Pulia alla voce, Mas Buste organo, piano elettrico e pianoforte, Giovanni Natoli alla batteria, sì, e Alvise Seggi e talvolta Riccardo Salto. Esatto. E talvolta Riccardo Saltolè dal basso elettrico. Non so stasera che può succedere.
1: Che meraviglia.
0: Come ospiti abbiamo Pamela Sartena ai cori,
1: sì,
0: e Danilo Scaggiante, il grande sax tenore presente in mille gruppi veneziani.
1: Che meraviglia.
0: Ma quella volta,
1: Rock and Ramp,
0: ma anche stasera,
1: sì,
0: Frankie Back from Hollywood, Rock la cantavano
1: così. Che meraviglia.
0: Così.

0: Mamma mia, questo assaggino, per chi fosse abituato ad assaggiare, non assaggiare, ma a mangiare
1: direttamente in sagra.
0: Esatto. Può gustarsi questa cosa, ma nel mentre, in questi giorni qua, non ci sono notizie che riguardano ambasciatori, calciatori, gente che... Tra l'altro, se il signor Adinolfi ha un problema con la giustizia per una questione di soldi, qualcuno ha ottenuto molti soldi per i suoi debiti di gioco.
1: Attenzione!
0: Notizia di oggi,
1: Ceccherini,
0: esatto, già genio di Fini Piraccioni e altre genere. Aveva come pupo, che si è esibito l'altro giorno alle mura di Treviso, che ha avuto un po' di soldi da Morandi per i suoi numerosi debiti di gioco, anche lui ne aveva parecchi. E è intervenuto un amico, un regista, Matteo Garrone, e che gli ha tirato fuori, aveva accumulato il signor Ceccherini qualcosa come 1.400.000 euro
1: di debiti.
0: E Matteo Garrone, in tasca sua, ne ha restituiti 300.000, cioè gli ha dato 800.000 euro in mano, che è sempre meno della barca di quell'altro.
1: Esatto. Esatto.
0: E Ceccherini dovrà pagare invece altre penali, qualcosa come 500 euro per 4 anni, insomma, non male. Ma mentre noi siamo qua a contare i soldi, qualcuno ne ha spesi veramente tantissimi.
1: Tanti, sì, perché...
0: per girare in IMAX, dice 6 IMAX,
1: sì,
0: una pellicola cinematografica, quindi non si parla più di film digitali, proprio pellicola.
1: Ah, pellicola.
0: Che non è il 35 mm, ma il 70 mm, quindi una pellicola che è alta 70 mm. Esatto, le macchine per girare sono rumorosissime,
1: sì.
0: Quindi loro per riuscire a registrare in diretta i dialoghi ha dovuto fare costruire delle specie di magie, chiuderle dentro scatole meravigliose.
1: Meraviglia.
0: Per un'esperienza in cui solo 14 cinema, 44, non mi ricordo più quanti sono, ma pochissimi,
1: sì.
0: Meno di 50, cinema al mondo hanno la possibilità di proiettare questa pellicola, perché oltre a essere di grandissima qualità,
1: sì,
0: è grande, quindi tu ti immagini che hai uno schermo che è gigantesco.
1: Meraviglia,
0: e tu vedi faccia a faccia chi? I personaggi dell'Odissea. Ovviamente
1: pare che il film più atteso e chiacchierato dell'anno.
0: Già campione di incassi quando è uscito, Nolan, già famoso per Interstellar, i vari Batman e altri film meravigliosi, prima ha creato un sacco di polemiche per il suo cast, per cui ha attori di colore, che per Elena non è proprio le bianche braccia di Elena, che invece no.
1: Bianca, meraviglia.
0: E tu hai visto Oppenheimer?
1: No.
0: Anche Oppenheimer aveva una delle parti, questo è il primo film,
1: sì,
0: girato interamente questa tecnica 70. In Italia non puoi vederlo, cioè, nel senso, hai due opzioni:
1: o lo vedi normalmente
0: o lo vedi in pellicola,
1: sì,
0: però non c'è lo schermo, quindi è tagliato,
1: sì,
0: quindi vedi soltanto una parte del, cioè immagino che sarà pensato per essere visto, oppure lo vedi grande come deve essere, ma in digitale, quindi non è, solo poche persone al mondo
1: castigata.
0: E quindi un errore, un antieroe molto tormentato, un po' Batman, no? Insomma, pare che ci sia grande spazio per il cane Argo. Quindi andai a vederlo, chi lo sa.
1: Puoi dirlo?
0: Non lo so.
1: Chissà chi sono gli attori meravigliosi del cast spettacolare di questo film?
0: So, beh, mi pare che ci sia Tom Holland, quello che ha fatto Spider-Man. Mi sembra rimanere in...
1: Sì, ci sono anche delle attrici di pregio.
0: Che ci siano... a memoria Christopher Nolan, regista, Ulisse interpretato da Matt Damon,
1: vabbè.
0: Zendaya, già famosa per Euphoria,
1: che farà
0: Athena. Robert Pattinson, famoso per i vari film, già Harry Potter, ma anche tutta la saga di vampiri,
1: sì,
0: che fa Antinous, Antinocco. Anne Hathaway,
1: sì,
0: se vuoi che tu fa Penelope.
1: Ed eccola qua, la signora Elena di Troia, che è fatta da
0: Lupita Nyong'o. Esatto. E Agamennon e Barista D, Elliot Page, Simone, Charlize Theron.
1: Charlize
0: Theron che fa...
1: Cioè, veramente un cast d'eccezione.
0: D'eccezione. è molto atteso. Vabbè, poi abbiamo, mamma mia, quantino, Mia Goff, l'altra attrice del paese che fa Melanto, Charlize Theron che è Calypso. Quindi, beh, effettivamente se incontrassi Charlize Theron su un'isola sperduta col piffero che mi ritorno a Itaca, chi lo sa. Va bene, e allora io per un film rouge un po' così
1: ardito, ma meraviglioso,
0: meraviglioso, mi è venuto in mente che siccome siamo nostalgici, qualche anno fa, forse che l'ho detto, non se lo ricordo perché magari guardava altri programmi in televisione, mi sarei quelli citati prima,
1: sì.
0: C'era una versione, un Ulisse ambientato nello spazio. Esatto, che io ho qua in, nella mia playlist di pregio clamorosissimo. Era Ulisse 31, serie giapponese, è uscita nel 1981.
1: Ma la potete vedere anche in Italia?
0: Sì, io l'ho vista in TV.
1: Okay, meraviglia.
0: E praticamente ambientata nel 31esimo secolo, per quello è Ulisse 31, e ricalca, come dire, ha pensata per il mercato estero, e ricalca appunto la storia dell'Odissea in versione fantascientifica. Quindi alla fine il suo compito sul pianeta Troia, che altro brano meraviglioso, il disco eponimo di Squallo, che non abbiamo mandato, ma si forse sì. No, vabbè, magari abbiamo già abbastanza omaggiato di Squallo stasera. Ulisse decide di rientrarsi per la Terra, ma durante il viaggio di ritorno la sua nave viene attaccata dal robot Polifemo, insomma ha diverse avventure che richiamano, ma quello che i ragazzi italiani godettero in quegli anni è questa stiga favolosa,
1: sì,
0: cantata dai Super Robots,
1: eh beh,
0: che essendo gli anni 80

0: c'è sempre questa amata convenzione di far sentire fino all'ultima nota, come fanno le radio meravigliose. E sono le 21:54.
1: Il tempo
0: è un pochino...
1: Intanto arrivano delle foto meravigliose della sagra di San Giacomo dell'Orio.
0: Esatto.
1: Sta bene, meraviglioso. Non si vede il signor Natoli che è nascosto dalla tenda. Ma
0: chissà
1: se vede...
0: chi c'è al basso, vediamo un po', non vedo.
1: È questo signore qui, col cappello meraviglioso.
0: Non lo riconosco.
1: Basso di pregio.
0: Potrebbe essere, non lo so.
1: C'è la signora Polivia,
0: con il suo abito colorato. Vedo Danilo Scaggiante, autore di uno stencil per un artista di nota biennale qui a Padiglione Centrale, quindi se vedete quello stencil l'ha fatto lui, per lui. E che dire, se parliamo di band importanti,
1: sì.
0: In questi giorni, so che qualcuno ha detto, era un po' in ansia, diciamo,
1: già,
0: tornano tutti.
1: Perché tornano tutti, loro no?
0: È uscito il disco dei Rolling Stones, è uscito il nuovo singolo di Emmanuel Cazzo.
1: Come per magia, qualche giorno fa è uscita Say Now, e tu mi dirai, ma che è? È il brano del signore Lollipop,
0: applausi
1: che
0: per Lollipop.
1: Dopo nel 25esimo anniversario della nascita della girl band,
0: se l'ho detto, se non ora quando?
1: Sono tornate in una formazione a tre, perché erano in cinque prima.
0: E vedo delle foto, 20 kg di Photoshop in questa foto.
1: E nuove consapevolezze col successo e sulle luci del mondo, lo spettacolo. Praticamente siamo diventate mamme e in questi anni abbiamo dovuto fare un lavoro normale. Ora torniamo con una nuova canzone. Ci auguriamo successo di allora.
0: Insomma.
1: Ma sogniamo Sanremo.
0: Sanremo, come già disse. Ricordiamo la partecipazione meravigliosa nel 2002.
1: Brano che già non
0: batte forte.
1: Si dedicò,
0: esatto,
1: all'epoca.
0: Applausi per Gianurà. Che...
1: ha fatto meraviglioso.
2: 92 minuti.
0: Tanto, è comparsa questa foto di Gian Urrà,
1: sì,
0: che insomma si è fatto un selfie, non è Ceccherini ma è Gian Urrà, vedi che lo vedi così quello che ho detto. Ma se tu gli togli gli occhiali,
1: sì,
0: non assomiglia al cantante della bandiera.
1: Effettivamente ha anche di Barney Greenway.
0: Beh, fa mettergli gli occhiali.
1: Barney Greenway, che è un altro cantante di Independent.
0: Che è nato.
1: Che ha compiuto anche lui i suoi annetti.
0: È del 69.
1: 69, quindi ne ha.
0: Troppi anche lui.
1: 57?
0: 57, sì.
1: Meraviglia.
0: Meraviglia. Un
1: personaggio che.
0: Nato il 13 di luglio.
1: È bello ascoltare.
0: Esatto.
1: Ma è bello anche vedere dal vivo, perché è una cosa meravigliosa. Tu hai questo gruppo di.
0: Sciamanati
1: che fanno questo metal estremo e lui con la sua voce suave che canta, ma fa delle movenze spettacolari, usa sempre quasi sempre delle meravigliose bretelle che ti tengono sulle braccia. No, lo vedi, dice, non è un cantante metal questo qui, invece poi prende il microfono in mano e parte.
0: Ma quando vedi le Lollipop, che si sono formate nel 2001,
1: sì,
0: era il programma televisivo Pop Star, durante il quale vengono selezionate 5 ragazze, visto che era il gruppo del periodo delle girl band, insomma girl band era più anni 90, però noi in Italia arrivavamo sempre un po' in ritardo,
1: sì,
0: che rispondevano al nome di Marta Falcone,
1: sì,
0: Dominique Fidanza,
1: sì,
0: Marcella Ovani,
1: sì,
0: Veronica Rubino,
1: sì,
0: e Roberta Ruiu. Tra l'altro io ho un ricordo che poi il gruppo non è durato molto, un paio d'anni, poi sì, poi levati i tre passi. C'era ancora MySpace,
1: sì,
0: e credo che qualcuno di loro aveva tentato di fare dei singoli mettendoli su MySpace. Infatti una volta le avevo cercate, ho trovato qualcuna. E si scioglie nel 2004, tristemente.
1: Ma dopo ritornano Marcella, Marta e Veronica, si sono riunite.
0: Esatto, siamo Marta, Marcella e Veronica, sono in trio, perché le altre due hanno deciso di fare cose più interessanti, non si può far tutto. E c'era la loro pagina Instagram costellata di foto ritoccate di loro stesse,
1: come questa, sì,
0: esatto. E nel 2024 è uscito la Bunny G Remix di Batteforte,
1: che meraviglia.
0: Che diventa virale su TikTok, dicono loro, io non lo so. In particolare nei paesi asiatici.
1: Ah, ecco.
0: Tra l'altro, chi era presente nel 2002 a Sanremo,
1: sì,
0: ci ricorda la performance vocale di La Bruttezza.
1: Sì, una cosa sconvolgente.
0: Esatto, sì, mamma mia, mamma mia. E quindi poi esce e pare che ci sia il Say Now Tour 2026.
1: Addirittura c'è un tour.
0: Secondo me, se tu ti mandi un messaggio su Instagram ti rispondo immediatamente. Perché
1: no, potremmo anche avere ospiti a date di patto.
0: Sì, sì, secondo me, secondo me sì. Chissà cosa fa Roberta Ruglio in questo momento. Sai,
1: Roberta Ruglio?
0: Roberta Ruglio
1: è una delle due che ha detto no, io faccio altro.
0: Tipo. Esatto. Ha una sua pagina Instagram.
1: Sì.
0: Vediamo se anche lei ha delle foto ritoccatissime.
1: Sì, probabilmente sì. La prima?
0: La prima con Giorgio Armani.
1: Attenzione, solo.
0: Vedo foto meravigliose.
1: Magari è diventata una persona importantissima, non lo sapevamo.
0: Beh,
1: ha solo foto con Armani praticamente.
0: Ha 126.000 follower. Vabbè, insomma, forse ha fatto più la modella che la cantante. Va bene, ma io non voglio rubare troppo tempo alla musica.
1: Perché stavano aspettando il brano meraviglioso, ovvero
0: un playlist vicino a Ulisse.
1: Fai a pezzi meravigliosi.
0: Esatto, dovrei trovare. Tanto c'è anche addio Peppino Di Capi, che il signor Domenico Bini, maestro, abbandona lo stile chitarra classica o acustica e armonica, ma fa un brano rock and roll.
1: Esatto.
0: Magari possiamo anche mandare.
1: Magari per salutarci.
0: Vediamo, un saluto. È uscito anche il brano che parla sempre di barche, vedi?
1: Sì.
0: La costiera amalfitana, con Arisa, Nino D'Angelo e Rovazzi.
1: Sempre lì, Capri, insomma più o meno siamo là.
0: Vedi, però io in playlist ho Say Now,
1: esatto,
0: delle Lollipop.
1: Lo vuoi proprio mandare?
0: Mi tocca.
1: Vabbè.
0: Siamo una radio, dobbiamo accogliere i successi. Intanto adesso tiriamo fuori il...

0: Era la voce soave di Barney Greenway.
1: Esatto. Che frontman, che è il lato B del singolo del Lollipop. Conteggia del 2020, ma c'entra con una nota pandemia.
0: Che puoi dirlo?
1: Può essere. Contagio. Tanto ci siamo accorti che una delle signorine delle Lollipop,
0: quelle che non fanno più,
1: esatto,
0: nulla, che non cantano,
1: grande rifiuto,
0: sì,
1: tale Roberta Ruiu,
0: sì,
1: e adesso lei è romana, adottata milanese, adesso è a Bergamo, a Bergamasca.
0: Attenzione, pare sia una fashion blogger.
1: Fashion blogger, quelle che insomma promuovono prodotti di bellezza, abiti, tutto quello che fa fashion. È veramente bellissima. Pensate a Bergamo. Dobbiamo chiedere se conosce.
0: Oh, guardavo intanto Barney, questa cantante spettacolare. Effettivamente quegli occhiali potrebbe assomigliare vagamente.
1: Tanto, visto che parlavamo del di contagion, quindi di contagio, sì. Bergamo, città colpita dal virus. Forse non un po' vecchia. Esatto. Sì. Esatto, è il posto giusto, vedi, ha molti follower. Bene, poi il paradista, dice rimpiange, quando il suo nome è legato al gruppo Lollipop, oggi si sta dedicando più alla moda che alla musica, mi dedico alla famiglia, ai miei figli,
0: sì.
1: Tutto il resto è un contorno, un bellissimo contorno che mi tiene impegnata.
0: Vabbè.
1: Va bene, va bene, non vogliamo saporetti per il futuro, serenità. E grazie a Gianurra che ci salutiamo.
0: Ma qualche giorno fa si è celebrato il compleanno di un signore meraviglioso,
1: esatto,
0: che risponde al nome di Renato Pozzetto.
1: Ha fatto gli applausi in maniera spontanea.
0: Credo che vivi 89, questo, non vorrei dire una falsaria, ma...
1: Renato Pozzetto...
0: 89 giù di lì.
1: Insomma, se si è parlato di 90 anni di Lino Banfi...
0: Sì.
1: Ne ho capito 86.
0: 86, vedi.
1: Esatto.
0: Un numero rovesciato.
1: Rovesciato, vedi. Renato Pozzetto, milanese. Nato il 14 luglio 1940.
0: Ho letto degli aneddoti meravigliosi riguardo al ragazzo di campagna.
1: Sì.
0: Pare che la scena, quella meravigliosa, in cui lui arriva a Milano col trattore.
1: Esatto.
0: Primo è il suo trattore, perché pare che abbia un agriturismo.
1: Ma è un trattore, è come il trattore di Furio.
0: Ed ha voluto usare proprio il suo per entrare nella città di Milano.
1: Bene. Un anno in più di Cocchi di Ponzogno.
0: La ripresa di questa scena è stata fatta un po' di sorpresa, e quindi tutti erano basiti nel vedere questo trattore gigantesco nel centro di Milano che girava, e gente che pensava fosse una pubblicità o qualcosa del genere, che c'era Pozzetto.
1: Mi hanno avuto un po' cogliere l'effetto sorpresa.
0: Esatto, facendo questa...
1: E insomma, Cocchi e Renato, insomma, li abbiamo celebrati come prodomi, come precursori del demenziale, prima che arrivasse il Freak e Soci. Abbiamo chiamato tutti i brani più noti.
0: Ma... ce n'è qualcuno che forse abbiamo lasciato fuori dal...
1: E in playlist, vicino ai Lollipop e ai Napandef,
0: ne avresti addirittura due, però secondo me il più interessante potrebbe essere il brano intitolato La Cosa.
1: La Cosa.
0: Va bene.
1: E... che meraviglia. Vedo i brani meravigliosi che mi hai messo in playlist, che potrebbero essere...
0: Ah, beh, i Peperoni Capri ce ne sono a bidone, ma...
1: Esatto. Da la raccolta delle canzoni intelligenti.
0: Sì.
1: Forse quella versione... di brani usciti dopo la reunion del noto duo.
0: Sì, da cui abbiamo scoperto pezzi spettacolari, fra cui Malpensa.
1: Mamma mia.
0: Vi invitiamo a riascoltare, perché è di una bellezza estrema.
1: Va bene, quest'anno ricordiamo e celebriamo Renato Pozzetto,
0: esatto,
1: con La Cosa.
2: Questa canzone è dedicata a tutti coloro che hanno una tromba ma non sanno come usarla.
0: Io ho portato il bombardino.
2: E chi se ne frega?
1: Sono

0: notizie locali, ma insomma c'è ancora una guerra in corso.
1: Sì.
0: Che dire?
1: Deve aver detto qualche frase poco gentile contro la nostra...
0: Non saprei neanche da dove cominciare, ordine restrittivo, non venire da noi, lasciaci in pace, non ci aiuti con la guerra.
1: Esatto, sono stati, come si dice, accusati di non avere dato manforte.
0: Il nostro sostegno all'alleato, esatto, americano. Insomma, siamo un po' così in tutte queste guerre, che se ne inventa una al giorno. E tra l'altro il governo è alle prese con le votazioni per questa legge elettorale.
1: Sì.
0: E pare, appunto, era saltato un emendamento di Fratelli d'Italia. Sì. Un altro gruppo.
1: Vabbè. Salutiamo Maurizio Tajani.
0: Mamma mia, meraviglia. Io non vorrei aprire una una pagina. Prima leggo, non parlare di politica, esatto. Non passare canzoni poco orecchiabili, no. Tipo nella pandemia. Ci sono scontri. C'è, come dire. Non so, qui ci legano. Secondo me c'è ancora la vedetta, l'elicottero che si aggirava qua all'Arsenale. Per seguirci.
1: Ah, questo signor Fertitta, che è qui, che alloggia a pochi metri qua dallo, esatto, studio di Radio Vanessa, sia stato uno degli artefici di queste polemiche diplomatiche con la Meloni. Potrei dire che tutto il lavoro di questo periodo messo in piedi anche dall'ambasciatore Tim Fertitta, amico personale del presidente, per spiegare in Italia l'indole del personaggio donna rischia di essere vano. Meloni sembra andata nel club degli altri leader europei. A Macron, a Merz, che sono stati oggetto di attacchi violentissimi da parte dell'inquilino della Casa Bianca. Attacchi personali che vanno oltre il merito delle incomprensioni bilaterali.
0: Vedi, appena citato Paolo Male dell'America,
1: sì, è la connessione saltata. Per magia è saltata. Chissà saltata.
0: Come mai?
1: C'è qualche...
0: quei franchi tiratori che hanno fatto saltare la legge. Ma comunque sta passando. Adesso va al Senato. Ci sono varie contestazioni, l'opposizione. Sì. E anche molte questioni risolte
1: io riesco.
0: Beh, Trump, tu che segui i mondiali.
1: Sì. Ah, Trump è un genio. Trump è riuscito, esatto, è riuscito a far riammettere un giocatore degli Stati Uniti,
0: esatto,
1: espulso la partita precedente, quindi sì, la partita dopo non avrebbe dovuto giocare, ma con l'intervento di Trump con gli altri
0: Infantino,
1: cariche della FIFA, un certo, esatto, Infantino, che è, tra l'altro, credo sia italiano,
0: esatto, ma vedi che
1: siamo veramente i numeri uno, e hanno magicamente riammesso il giocatore a giocare la partita dopo, non si spiega perché e per come, e è una cosa che non era mai successa e che non dovrebbe neanche succedere veramente, però insomma,
0: meraviglia delle meraviglie qui veramente. Ci salta la connessione, siccome ci hanno proprio bocciato, va bene. E quindi ci sono varie questioni e se la connessione ci aiuta,
1: sì,
0: vedo che i nostri magici strumenti ci stanno abbandonando. E Carlo Moretto nel suo lavanale per i brani meravigliosi.
1: Esatto. Ho trovato un brano meraviglioso, esatto, intitolato Ragazza di destra,
0: esatto,
1: che ho detto, beh, per omaggiare Giorgio, che in questo periodo è attaccata a destra e a sinistra, in centro.
0: Soprattutto a destra, ti l'ha messo.
1: Esatto.
0: Non si aspetta la sinistra, invece no.
1: E quindi.
0: E ce la faremo.
1: Cara Giorgio, noi siamo vicini.
0: Ci siamo vicini.
1: Volevamo dedicare a te.
0: A te.
1: Questo brano è meraviglioso.
0: Vediamo se i poteri forti non ci bloccano la connessione, sì, perché io non ce la stiamo facendo. Tra l'altro, qua si procede solo a grazie, se tu sei un gioielliere.
1: Sì.
0: No. Dire tutta la notizia, no? Forse un po' troppo. Cioè, tu, quella persona lì è andata in precedenza a menare il fidanzato della figlia. E hanno a casa sua puntandogli una pistola addosso. Per questo simpatico fatto gli avevo tolto il porto d'armi. Ma a lui questa cosa evidentemente non interessava, perché aveva un'arma,
1: sì,
0: proprio la volta che dei ladri
1: sono entrati in casa.
0: Sì, ma l'hanno rapinato,
1: sì,
0: sono andati via. Lui ha tirato fuori questo fucile,
1: sì,
0: che non poteva portare perché non aveva porto d'armi.
1: Sì.

0: andato a prenderseli e li ha sparato
1: dietro.
0: Che non mi sembra, se tu prendi e insegui qualcuno che è già andato via e gli spari a bruciapelo, non mi sembra legittima difesa, perché stanno comparendo sulla, insomma. E quindi qui il governo, oltre a bloccarci internet, sì, parla di dare la grazia a tutti, ma...
1: c'erano una raccolta firme addirittura.
0: Una raccolta firme. Tra l'altro siamo anche nell'anniversario, sì, di Genova.
1: Attenzione!
0: C'è sempre questo periodo qua, esatto, insomma...
1: Qualche annetto fa è stato quel fattaccio in via Piazza, esatto, Alimonda.
0: Alimonda. Dove, tra l'altro, prima parlavo di Feltri, sì, Feltri la fece una raccolta di firme per le spese legali e mediche del famoso carabiniere, sì, che adesso li tratta, dice che forse non è proprio andata bene, quello che sparando un colpo, un sasso di rimbalzo, andò a prendere Carlo Giuliani. Ma in un'intervista che ho rilasciato
2: da oggi con il nuovo flacone, esatto, e puoi provare anche il comodissimo trigger,
1: eh,
2: Vape for your life.
0: Breve spazio pubblicità, sì. Pare che non sia stato proprio un sasso di rimbalzo, no, ma qualcuno dei suoi colleghi che gli ha, non aveva quel caschetto che ho qui con me, sì, probabilmente quella che ho prestato a un amico oggi per
1: andare a salutare il signor Tintilla.
0: Ma il signor Guglie, che non, sì, è Guglie in quanto Fabio Bernasconi,
1: no,
0: ma un genio,
1: esatto,
0: che ha tirato fuori questo branetto.
1: Adesso colta la pelle,
0: dirà la
1: salutiamo
0: bellezza.
1: Fabio Bernasconi, che sempre ascoltato questa parte. Venerdì, esatto, sera, aspetta, venerdì sera
0: vado? Applausi.
1: Ragazzo di destra, non è una domanda.

0: Ogni anno sogno l'estate.
1: I poteri forti che non vogliono
2: arriva
1: questa canzone qua e noi non possiamo fare altro che niente, non possiamo, è difficile stasera.
3: Cari ascoltatori di Teste di Pazzo, domani è la notte famosissima. Più di qualcuno si recherà in barca in bacino di San Marco, vicino allo yacht del signor Trintringo, come si chiama qua l'ambasciatore, esatto, per vedere i fuochi d'artificio. Ma la preoccupazione di molti è quella di fare attenzione all'amico nane o Mimmo, insomma, dipende come volete chiamarlo.
1: Il famoso delfino.
3: Ma c'era un periodo quando era arrivato in carica il nuovo sindaco, era sparito dalla circolazione, poi si è rinsavito ed è ritornato a saltare fra le onde del bacino di San Marco. L'ho esatto, rivisto anche l'altro giorno passando col topo, ogni tanto lo incrocio.
1: Esatto.
3: E la preoccupazione di tutti è quella di stare attenti domani, perché col gran casino che ci sarà, chissà, secondo me non è scemo, e si accorge del grande lirio e si sposta, se ne va altrove. Però dicono, se lo vedete, di non dargli assolutamente da mangiare.
1: Non è che un po' secchino, niente.
3: Bisognerebbe evitare di rompere i coglioni come fanno tanti che vanno lì attaccati per andare a vederlo da vicino. Lasciate che vada dove vuole, non rompetegli l'anima.
1: Esatto.
3: Ma
1: mentre noi ci rompiamo la testa con le notizie locali,
4: sì,
1: un altro premio Oscar, ovvero certo, Anthony Hopkins.
3: Anche lui deve avere i suoi bei annetti.
1: Esatto, sì.
3: Se ne esce il 28 di agosto.
1: Esatto.
3: In un'edizione fisica digitale il 21 di agosto e il 28 in edizione fisica.
1: Quindi un bel
3: CD, un bel vinile.
1: Un bel vinile come quello di Domenico Bini.
3: Praticamente un album intero suo, ma non di canzoni, ma l'album si chiama Life is a Dream.
1: Esatto.
3: Ed è una
1: posizione per orchestra.
3: Esatto, perché pare che il signor Hopkins sia
1: abbracciato pianoforte
3: e ha fatto questo album ha composto musica per tutta la vita.
1: Esatto, e sempre un po'. Durante il Covid si vedeva lui il pianoforte e il suo gattino, se ti ricordi quei video.
3: E praticamente ha fatto questo album, credo con un'orchestra di pregio.
1: Esatto, uscito per la Tech Classic, insomma. Senti che roba.
3: Ed ecco questo, un brano che è appena uscito. Esatto. Noi fra tante vaccate
1: 1947, suite for piano e orchestra.
3: Che meraviglia.
1: Bracken Road.

0: quel soffio di stupore che rallenta la laguna. Scrivo per dare voce a un sentimento sospeso e bellissimo che, ne sono certo, in questi giorni sta unendo i cuori di molti veneziani, pendolari e viaggiatori. C'è una presenza speciale che sta attraversando le nostre acque, e vorrei dedicarle un pensiero pubblico. Mimmo, Nane, o chiunque tu sia, grazie, grazie di cuore per farci sognare e per farci tornare, anche solo per un istante, ingenui come bambini. È straordinario vedere come la tua comparsa riesca a compiere un piccolo miracolo quotidiano, creare una fitta e immediata fratellanza tra i passeggeri dei vaporetti. Persone provenienti da ogni angolo del mondo, sconosciute tra loro, che improvvisamente si indicano l'orizzonte, sorridono insieme e condividono lo stesso stupore, dimenticando la fretta e la routine. Ma il ringraziamento più grande va all'effetto invisibile del tuo passaggio. La tua presenza, così fragile e maestosa, obbliga chi naviga in laguna ad avere più attenzione. Costringe tutti noi a diminuire la velocità, non per imposizione di un limite cartaceo, ma per il timore profondo e sincero di farti del male. In una Venezia troppo spesso frenetica e distratta dal moto ondoso, ci hai ricordato che rallentare è ancora possibile, ed è bellissimo. Grazie per aver riportato un po' di sana poesia nelle nostre giornate.
1: Queste parole che sono entrate così all'improvviso non sono nostre, perché siamo dei poveri dementi,
2: no, ma sono le parole del direttore artistico meraviglioso, ovvero
1: Alberto Canciani, che ha speso del tempo,
2: sì, per scrivere queste righe spettacolari e ricordare a tutti noi la presenza di questo amico che sguazza fra le acque della laguna e di stare...
3: È un bel direttore!
4: Sì, è una meravigliosa persona!
3: È un santo!
4: Un apostolo! Evviva il nostro direttore!
3: Evviva!
4: Evviva!
2: Che meraviglia!
1: Vabbè,
2: questa musica meravigliosa. Bene, il tempo è tirannissimo perché...
1: 22:30, Carmoletto deve prendere...
2: La diligenza per andare nella prateria.
1: Tanto prima abbiamo parlato della saga di San Giacomo, grandi esclusi.
2: Sì, il Battista Coco.
1: Un bando che abbiamo già mandato purtroppo, che è Veneziani Campagnoli, quindi sì, non poteva essere un'occasione giusta.
2: Ma quindi, come vogliamo concludere questa puntata meravigliosa?
1: Allora, la settimana scorsa non abbiamo celebrato il premio Tenco dato a Caparezza per il suo nuovo disco, che potrebbe essere una possibile scelta. Ma. È uscito un nuovo singolo di Manuel Castro.
2: Sì. Ma io resterei però sull'Allegrotto, è il Redentore.
1: È Redentore. È uscito La Costiera Amalfitana di Fabio Rozzi.
2: Che ve lo risparmiamo.
1: E Anthony Hawkins che ci ha accompagnati con questo brano meraviglioso.
2: E quindi
1: senti che meraviglia. I Frankie che salutiamo, che stanno esibendo. Il commercialista. C'è anche avevamo anche un Nico Pandetta che parla di pistole della Fendi, che è un brano meraviglioso. Comunque mai tornerà. E vogliamo il Battista Coco o vogliamo Caparezza?
2: Io metterei il Battista Coco.
1: Quindi,
2: perché domani sono sicuro che più di qualcuno mangerà le patate.
1: Esatto. E al Redentore si sa che
2: la patata tira. Quindi, mi raccomando, non bevete, non correte, non fate festa, ma con cautela.

dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.